0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Katy Pass, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Il rock and roll è qui per restare.
1: Neil Young. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.
2: Virgin Classics. 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: La cosa grandiosa del rock and roll è che uno come me può essere una stella.
1: Elton John.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics
5: 1973.

Virgin Radio, Style Rock. Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lo vedo all'alba e al tramonto.
2: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
3: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
2: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
4: Mina.
1: Dracula.
2: Ascoltalo ora su Audible.
5: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Long Playing Stories.
8: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
9: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
8: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: iperceramica.
4: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
8: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
7: E lo puoi vedere da qui. Ah, bell'affare.
8: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
7: Quello è sicuramente un brutto affare.
9: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
13: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
14: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
15: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
16: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: Se fossi morto, sarei stato sicuramente l'ultimo a saperlo.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
5: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
6: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
5: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
6: Mina.
4: Dracula.
5: Ascoltalo ora su Audible.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: D'Alessandro e Galli presenta News.
10: Unoenergy.it.
11: D'Alessandro e Galli presenta News.

0: classe editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
2: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
3: E dietro la grigliata?
2: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
4: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
5: Style Rock.
6: Virgin Classics. 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
2: TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa. Dopo lo stop del Parlamento ai decreti del governo Sanchez sulla crisi abitativa, i manifestanti invocano lo sciopero generale. Marea umana a Madrid, oltre 500.000 in corteo. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti. Nel pieno dell'ondata di droni e missili russi su Kiev, Zelensky promette: aumenteremo i raid sulle raffinerie nemiche. Entro l'autunno pronto il missile balistico FP9 può raggiungere Mosca e l'ONU denuncia: i militari del Cremlino stuprano sistematicamente civili e prigionieri. Si riaccende lo scontro in Medio Oriente, raid incrociati tra ribelli Houthi e Arabia Saudita, bombe di Riyadh su Sana'a, roccaforte della milizia yemenita. Alla periferia della capitale saudita colpito l'impianto petrolifero Aramco, dalla raffineria si levano fiamme e colonne di fumo. Brasile alle urne, alle presidenziali è testa a testa tra l'uscente Lula, che i sondaggi danno al 45%, e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente attestato al 42%, già certo il ballottaggio, 160 milioni gli elettori chiamati a scegliere. 800 anni fa moriva San Francesco d'Assisi, oggi nella città umbra le celebrazioni alla presenza del presidente Mattarella nell'anno in cui il giorno del santo patrono d'Italia torna festa nazionale. A celebrare la messa il presidente della CEI Zuppi. Tennis, Zverev verso il numero uno del ranking mondiale, Sinner ancora non si è ripreso dai problemi al ginocchio e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. Prende corpo l'ipotesi di uno stop dell'Alto Atesino fino al 2027. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 traffico bloccato per un incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Torino. Un altro incidente provoca la chiusura di una corsia sulla statale 71 Umbro Casentinese Romagnola all'incrocio di Borghetto di Tuoro viaggiando verso Ravenna. Infine, sulla statale 172 dei Trulli, traffico rallentato per un veicolo in fiamme all'incrocio Masseria Santa Teresa in direzione Casa Massima. Per il momento è tutto. Vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buona domenica 4 ottobre, sono le 7:02. Io sono Viola. Inizia così questa giornata qui su Virgin Radio, Breakfast in Rock. Saluto Thomas in regia.
7: Buongiorno, Virgin Radio!
6: Oh, grazie, grazie, che belle voci. Ecco, la mia è un po' raffreddata, come credo quella di tante persone in questo momento. Una grande famiglia, quella del raffreddore, ecco, per intenderci. Va bene, allora, buongiorno, cosa farete oggi? Quali sono i vostri programmi? I nostri sono tanti, sono belli, sono che chiacchieriamo tranquillamente per 3 ore. Ho preparato un sacco di notizie curiose da raccontarvi e poi anche oggi avremo un bellissimo momento album gift in cui potreste portarvi a casa una sorpresa. Però come sempre voglio partire da voi, dal vostro cuore, dalla vostra giornata. Quindi è il momento di mandarci un bel po' di messaggi, di vocali con il vostro buongiorno. Chi è sveglio? Chi è sveglia adesso alle 7 di una domenica 4 ottobre, la prima domenica di questo mese? Perché state andando a lavoro, state andando a correre, sta state, non lo so, siete insonni e quindi siete svegli da tre ore, ditecelo sempre al 342 4141 411. Mi raccomando, scandite bene le parole, così poi vi ricordiamo per le vostre voci. È il nostro appello, no? Contiamo chi è sveglio, chi è sveglia adesso. Intanto i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock. Partiamo con Times Like This, loro sono i Foo Fighters.

0: I Green Day con Back in the USA chiudono questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Io sono Viola con voi fino alle 10 e rimanete qui, torniamo fra poco anche con i Franz Ferdinand.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa!
10: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
11: Naturelle Win! Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle...
13: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Bollettino Deghiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: i Franz Ferdinand con Love Illumination in questa domenica mattina qui a Breakfast and Rock. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma soprattutto ci siete voi là fuori con i vostri vocali, i vostri piani. Devo dire, oggi un sacco di persone che fanno delle cose divertenti o comunque diverse. Sentiamo.
1: Ciao Virgin Radio.
0: Buongiorno.
1: Pietro, sto andando a fare un giro in moto sul Monte Baldo, in motocross in mezzo ai boschi. Regalo di compleanno di mio carissimo amico.
0: Wow.
1: Ciao ciao.
0: Wow, motocross in mezzo ai boschi, non me la immagino, ecco.
2: Sto andando a prendere il mio socio Maurizio, sì? Poi insieme da Saronno andiamo a Monza a fare una gara podistica. Lui fa la mezza maratona da 30 km all'interno dell'autodromo e del parco di Monza. Partenza arrivo sul rettilineo dell'autodromo, è veramente bella, spettacolare, e ce la divertiremo alla grandissima.
0: Ma mi sembra un piano perfetto, non c'è, non fa una piega, bello bello bello.
3: Ciao Virgin Radio, sono Stefano. Sì? Io sono sveglio come tanti altri perché stiamo andando a fare un addio al celibato e tra 10 minuti entreremo in casa del nostro amico, lo leccheremo, lo prenderemo e lo porteremo chissà dove.
0: No,
3: saluto al futuro sposo Simone e ciao, buona giornata.
0: No, mi viene da piangere, che bello, vorrei essere in quel gruppo. Voglio sapere dove andate, fatecelo sapere assolutamente nei prossimi giorni. C'è qualcun altro?
4: Sì, prima domenica di ottobre, come sì, tutte le domeniche, mi tocca lavorare.
0: Oh,
4: ma adesso vado a far colazione, mi riempio la panza, perché anche così devo dar da mangiare io che sono nella vigilanza. Ma arriverà quel giorno che tanto sì, si fa amare, quello che non vado più a lavorare.
0: Esatto, finalmente qualcuno che comunque sta lavorando oggi, ricordiamo.
5: Ho lasciato moglie e figli nel letto a dormire, io sono in piedi da un'ora circa e si va a cercare il vento per fare kitesurf.
0: Ma oggi, ma che parterre abbiamo oggi di ascoltatori, è incredibile. Arrivano i Queens of the Stone Age, questa è Easy Street.

0: I Black Keys con la loro Go dal 2019 qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco un bellissimo Virgin Classic scritto apposta per la domenica mattina.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
1: Virgin Classics 1967.

67, questa canzone si chiama Sunday Morning, il nostro Virgin Classic, riascoltato domenica 4 ottobre. Bella canzone, stupenda, questa melodia, possiamo dire dolce, voce molto morbida, che in realtà, come in tantissime canzoni di Velvet Underground, nasconde un'atmosfera e una sensazione di ansia e di paranoia. È una canzone effettivamente che parla di questo. Leggenda narra che Andy Warhol suggerì il senso di questa canzone a Lou Reed, e quindi gli disse: ma perché non scrivi una canzone proprio su questo senso di paranoia che ogni tanto ti porti dietro? E lui l'ha fatto. È un po' la sensazione di quando si passa il sabato notte svegli e poi a un certo punto ci si ritrova a trascinarsi verso casa la mattina della domenica, quando il sole sta albeggiando, mentre la gente va in chiesa. Un po' questo contrasto, diciamo, dalla vita notturna a quella un po' che fanno le altre persone. Il protagonista, in questo caso Lou Reed, ha la percezione di essere osservato, seguito, di non riuscire a liberarsi da una presenza inquietante. Poi il punto non è tanto capire se questa minaccia esista davvero, ma la canzone sembra descrivere soprattutto uno stato mentale, no? La sensazione di avere paura anche quando apparentemente non c'è nulla di cui avere paura. Diciamo che è importante questa canzone perché mostra un lato dei Velvet Underground importante, che è quello di riuscire a parlare di esperienze e situazioni disturbanti senza per forza renderle drammatiche. Vabbè, una canzone ovviamente che ha fatto la storia della musica e che ci fa entrare anche un po' di più poi in tutta quella che è stata la vita e il percorso musicale ma anche personale di Lou Reed. Ecco, va bene, dai, torniamo al presente. Ci sono i Royal Blood, nuovo singolo, si chiama 10 over 10.

0: Ozzy Osbourne insieme a Eric Clapton, questa è One of Those Days. Sono loro che chiudono la prima ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 8.
3: It's 8 a.m.
2: TGCom 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. L'ONU denuncia nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina uccisi 15.280 civili, il 55% in più rispetto all'anno scorso. Sempre secondo le Nazioni Unite, inoltre, i soldati russi si sarebbero resi colpevoli di sistematiche violenze sessuali su civili e prigionieri. Intanto il Cremlino continua i bombardamenti sulle città ucraine. Ieri colpito il ponte nord di Kiev, Zelensky promette un aumento dei raid sulle raffinerie nemiche. Nella notte colpite basi di lancio droni in Russia. A Zaporizhia apre un asilo sotterraneo resistente anche alle radiazioni. In Spagna dilaga la protesta delle chiavi per il diritto alla casa. Decine di migliaia di persone in piazza dopo lo stop del Parlamento ai decreti sulla crisi abitativa. I manifestanti invocano lo sciopero generale. A Madrid, dicono gli organizzatori, oltre 500.000 in corteo. In Medio Oriente, raid incrociati tra Houthi e Arabia Saudita. Riyadh bombarda decine di obiettivi a Sana'a, roccaforte della milizia yemenita. La risposta arriva alla periferia della capitale saudita, colpito l'impianto petrolifero Aramco, diverse strutture in fiamme. In Brasile è il giorno delle elezioni presidenziali, testa a testa nei sondaggi tra l'uscente Lula al 45% e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente, al 42%. Già certo il ballottaggio, i 160 milioni di elettori voteranno anche per 27 governatori e il rinnovo di gran parte del Parlamento. Oggi ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni della morte di San Francesco. Ci sarà il presidente Mattarella nell'anno in cui il giorno del santo patrono d'Italia torna festa nazionale. La Santa Messa al Via alle 9.45 celebra il capo dei vescovi italiani, Zuppi. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 code per un incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Torino. Incolonnamenti per un incidente anche sulla A11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Infine sulla statale 87 Sannitica, rallentamenti per un incidente all'incrocio di stazione di Guglionesi in direzione Termoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: Neil Young, Rocking in the Free World, qui su Virgin Radio, ed è proprio lui che chiude 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore, Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
3: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
13: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
14: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
12: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
15: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
12: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
19: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
20: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
19: Basta un penny.
21: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
22: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: Chief! Un solo spray!
21: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
24: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
25: E da oggi anche il mobile.
24: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: e Cooks con Do You Wanna dal 2008, dal loro secondo album Conk. E ricordo sempre Luke Pritchard, cantante, grande crush mia e di tantissime altre persone, e mi ricordo con immenso piacere quando l'ho incontrato proprio qui negli studi di Virgin Radio e mi ha cantato Naive live con la canzone Guardandomi negli occhi. Volevo sottolineare questo dettaglio. Va bene, allora siamo qui su Virgin Radio, sono arrivati un po' di messaggi. Saluto Stefano che dice: buongiorno, andiamo a Melegnano ad adottare Wendy, maschi femmina di circa 3 anni. Ma che carino! Oppure qualcuno che dice: beati voi raga, e intendeva gli ascoltatori e le ascoltatrici che oggi erano svegli per piacere, non per lavoro. Dice: io sto preparando il banco delle paste della domenica e sono 14 giorni che non riposo. Vabbè, mi spiace, ma dai che arriverà anche per te il giorno di riposo. C'è
1: ciao,
0: qualcun altro?
1: Buongiorno a tutti. Come al solito in giro, sì. Di solito da mezzanotte, oggi invece sono uscito alle 2. Okay. Un saluto a tutti da Adriano, il cornettaro di Roma.
0: Okay. Bella, da un po' da collocare questi orari, non ho ben capito Adriano alle 2 a mezzanotte dove cornettaro di Roma, penso sia uno di quei panifici, bar che stanno aperti forse tutta la notte, e così quando si finisce di fare serata si fa a mangiare una bella focaccia. Marcello ci saluta e ci dice: anche oggi lavoro tutto il giorno nel museo di Pordenone in cui sono guida scientifica. Buona giornata. Ma buona giornata a voi. Allora, abbiamo ancora tante cose di cui parlare, tante date da ricordare, perché il 20 novembre e il 21 novembre i Muse saranno all'Unipol Dome di Milano e poi il 17 luglio dell'anno prossimo a Lucca Summer Festival. Direi che li ascoltiamo qui su Virgin Radio. Il loro nuovo singolo si chiama Night Shift Superstar.

0: I Blink 182 con Take Me In, sempre loro, saranno il 13 giugno agli High Days di Milano, l'anno prossimo all'Ippodromo SNAI San Siro. Io non vedo l'ora. Questa è Virgin Radio, rimanete qui, torniamo fra poco anche con gli AC/DC.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF. Un solo spray.
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
11: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di
12: autunno.
13: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
17: Virgin Classics 1976.

Kiss, band che ha sempre aperto i concerti degli AC/DC anche quando sono venuti in Italia. Infatti li abbiamo incontrati un po' di volte, la frontwoman Taylor Momsen, praticamente un'amica, no? Ormai. Comunque, per alcune date ci sono i Foo Fighters. L'8 settembre a St. Louis in Missouri hanno aperto il concerto degli AC/DC. Situazione comunque particolare, perché Dave Grohl ha sempre raccontato quanto sia significativo per lui condividere il palco con gli AC/DC, perché sono stati una band che ha avuto proprio un ruolo importante e fondamentale nella sua formazione musicale. Ma comunque si sarebbero dovuti esibire il 25 settembre al MetLife Stadium del New Jersey, molto vicino insomma a New York, però poi il concerto è stato rimandato a causa delle condizioni meteorologiche e lo hanno fatto il 2 ottobre. Cosa è successo? Che i Foo Fighters hanno aperto il concerto degli AC/DC e da lì è andata bene, ma poi a un certo punto, proprio durante il concerto degli AC/DC, durante Highway to Hell, Dave Grohl è salito sul palco con loro, cioè, e ha suonato la chitarra, ha fatto i cori insieme alla band, ha detto vabbè, il mio sogno più grande si è realizzato. In effetti, secondo me, se vai in tour con la tua band dei sogni, quella con cui sei cresciuto, a un certo punto proprio in automatico ti viene proprio da saltare in mezzo al palco e insomma cantare, suonare la chitarra. Una bella storia, devo dire, Dave Grohl, grazie.

0: Noi facciamo della musica libera, dura, che picchia forte sull'anima in modo da aprirla.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock.

0: I Metallica con Too Far Gone chiudono questa seconda ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola, con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
4: It's 8:59 a.m.
3: TGcom 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Il quotidiano israeliano Haaretz rivela Tel Aviv aveva ricevuto in anticipo l'elenco dell'equipaggio del volo Fly Dubai. Le autorità negano. Stando alla legge locale, il personale internazionale viene sempre verificato alla ricerca di anomalie. L'ONU denuncia nel 2026 in Ucraina più 55% di vittime civili. Le Nazioni Unite accusano i soldati russi di sistematiche violenze sessuali su civili e prigionieri e dopo gli attacchi di ieri su Kiev, Zelensky promette «aumenteremo i raid sulle raffinerie». In Medio Oriente, attacchi incrociati tra Houthi e Arabia Saudita. Riyadh bombarda la roccaforte ribelle Sana'a. In risposta, i miliziani colpiscono l'impianto petrolifero Aramco alla periferia della capitale saudita. In decine di migliaia in strada in Spagna per il diritto alla casa. A Madrid, dicono gli organizzatori, 500.000 in corteo. E dopo il no del Parlamento ai decreti sulla crisi abitativa, ora rischio sciopero generale. A Vieste, nel Foggiano, un bambino di 10 anni cade da un terrazzino durante una festa di matrimonio. Nel tentativo di soccorrerlo precipita anche il padre, è in pericolo di vita. Le condizioni del bimbo non sarebbero gravi. Tennis, Sinner ancora fermo per colpa del ginocchio, salta al Masters 1000 di Shanghai, probabile stop fino al 2027. A rischio la prima posizione nel ranking. MotoGP in Giappone vince Marc Marquez davanti a Martin e Bezzecchi. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 si segnalano rallentamenti per un veicolo in avaria tra Pescara Nord e l'allaccio con la A25 in direzione Taranto. E sulla statale 1 via Aurelia è chiuso per lavori il tratto tra stazione di Albinia e Alberese. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 2 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Rolling Stones.

0: John Lennon con Power to the People chiude 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Questo è Virgin Radio, rimanete con noi, torniamo fra poco anche con gli Scancanensi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Vieni da MD, anche per la tua casa.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
10: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
11: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
12: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
13: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
12: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
11: Mina. Dracula.
12: Ascoltalo ora su Audible.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
18: Il migliore alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
19: È possibile.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Skank Nancy, Because of You, dal 2009. Questa è Virgin Radio, Breakfast in Rock. Parliamo dei Metallica. Voi direte come mai? No, perché li abbiamo ascoltati prima e quindi volevo raccontarvi una cosa. Perché hanno iniziato la loro nuova residency allo Sphere di Las Vegas, cioè questa struttura ultra futuristica che avevamo imparato a conoscere, perché i primi ad fare una residency lì sono stati gli U2 l'anno scorso, e adesso ci sono anche i Metallica. Hanno fatto il primo di 24 concerti previsti appunto in questa gigantesca struttura inaugurata nel 2023. È un debutto particolare perché sono il primo gruppo metal a esibirsi allo Sphere. Poi questa idea era già stata anticipata da Lars Ulrich, che aveva raccontato l'effetto che gli aveva fatto assistere all'inaugurazione dello Sphere appunto con gli U2. Aveva detto: sono rimasto senza fiato, ispirato, pieno di energia. Mi sono detto: cavolo, questa parola l'ho cambiata, questa è in qualche modo un'altra frontiera. E quindi questa frontiera l'hanno raggiunta direttamente i Metallica. E dopo il concerto James Hetfield ha anche coinvolto il pubblico con una domanda, ha detto: Vegas, do you want heavy? E quindi ha caricato tutti, e questa residency continuerà fino a marzo del 2027. Chissà se qualcuno all'ascolto ha in previsione di andare a Las Vegas allo Sphere a sentire Metallica. Nel caso fateci sapere. Intanto noi qui su Virgin Radio ascoltiamo i Kasabian con il loro nuovo singolo tratto dal loro nuovo album, si chiama Nothing Better Than This.

0: E ci sono anche gli Smashing Pumpkins qui a Breakfast in Rock. È arrivato il momento, uno forse dei nostri momenti preferiti. Attenzione, attenzione, perché il primo ascoltatore o la prima ascoltatrice che chiama viene in onda con me, ma soprattutto si porta a casa il nuovo album dei Nothing But Thieves in versione CD, che si chiama Stray Dogs. Il numero da chiamare subito è 800 324 330.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
1: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
6: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
5: E dietro la grigliata?
6: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata, solo nei ristoranti Rodaus.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
14: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
19: Le piastrelle?
18: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
20: Iperceramica.
21: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
22: E da oggi anche il mobile.
21: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
23: Virgin Classics
24: 1971.

Rock and Roll, Virgin Classic, firmato dai Led Zeppelin, anno 1971, qui a Breakfast in Rock. Ma poco fa abbiamo lanciato l'appuntamento Rock and Roll, Virgin Classic, firmato dai Led Zeppelin, anno 1971, qui a Breakfast in Rock. Ma poco fa abbiamo

0: Ah, ok. Beh, bello di vicino. Zone che ogni tanto frequento, devo dire. Sono appassionata. Senti, cosa stavi facendo mentre hai chiamato? Quali sono i tuoi programmi di oggi? Raccontaci un po' quello che vuoi, e noi siamo qua per
1: Allora, stavo andando a un incontro buddista stamattina e ho sentito la radio e ho chiamato
0: te.
1: immediatamente.
0: Beh, perfetto, Francesca, mi sembra una bella domenica. Senti, c'è qualcuno con cui condividi questa passione per la musica, per il rock, per Virgin Radio?
1: Sì, con il papà di mio figlio
0: Ah, bene.
1: e il mio bimbo che è molto piccolo ma adora la musica rock.
0: Assolutamente. Come si chiama tuo figlio? Che così lo salutiamo dalla radio.
1: Angelo.
0: Angelo, va bene. Allora, vi mandiamo un grande, grande bacio, un grande, grande abbraccio. Buona giornata, Francesca.
1: Buona giornata a te, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao,
0: Vai,
1: ciao.
0: ma che carina, Francesca, vicino a Ravenna. Va bene, dai, adesso ci aggiorniamo comunque.

0: La prima cosa che abbiamo pubblicato è stato nel 1989, quando avevamo solo 16 anni. Eravamo solo dei ragazzi un po' strambi che si sono inventati questa cosa chiamata Green Day. Da allora è stato davvero un viaggio molto strano.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: lies, so I guess I got none left. Spent mine, fucked up, running down sunset. All this anxiety, my stomach got upset. But we're not done yet. Yeah.
1: Machine Gun Kelly con Nine Lives dal 2022. Ci sono un po' di rumors su MGK, come si fa a chiamare adesso, un po' a livello di gossip. Magari nelle prossime settimane, nei prossimi weekend ne parliamo, ci facciamo un bel momento deep dive su Machine Gun Kelly, che non fa mai male. Comunque è stato lui a portarci alla fine di queste tre ore di Breakfast and Rock, tre ore che abbiamo passato insieme. Come sempre è stato divertente, grazie a tutte e tutte quante per essere stati e state con noi. Ringrazio anche Thomas in regia. Io vi lascio con Rocking Weekend. Per la prima parte vi accompagnerà Adriana, dopo di lei ci sarà Katie Passa. Noi invece ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 7 alle 10 con me, Viola, ovviamente qui su Virgin Radio. Allora, ciao a tutti e buon weekend
2: on Virgin Radio. Breakfast in Rock.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, photo gallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, nothing but tips. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 9 e 59 minuti.
4: It's 9:59 a.m.
3: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
1: Grande musica anche in questa domenica mattina, 4 ottobre, sono le 9:59 secondi, arriviamo subito alle 10 e comincia la nostra diretta di Rocking Weekend. Siete su Virgin Radio, ma buongiorno a tutti voi all'ascolto, buongiorno a Thomas in regia.
5: Ciao,
1: come
5: Diana.
1: Va? Ovviamente, ciao Thomas. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 14, 4 ore belle intense in questa domenica mattina, dove si parla chiaramente di rock and roll, si parla di concerti e lo sapete bene, a noi piace tanto farvi venire a tutti i concerti targati Virgin Radio, quindi fate un giro sul nostro sito virginradio.it, ci sono un sacco di sorprese, una in particolare riguarda i Muse, ma ne parliamo nel corso di questa puntata. Come sempre dobbiamo continuare a svegliarci, dobbiamo andare verso l'ottavo caffè della domenica mattina, lo facciamo per bene con il nostro Free Rock. Sono 20 minuti di musica senza interruzione, direi di alzare il volume qualsiasi cosa voi stiate facendo, se siete a casa, in auto, sulla bici, qualsiasi cosa, alzate il volume, ci sono Hyper Jam, Getaway.

0: Nearly Forgot My Broken Heart, la bellissima voce di Chris Cornell, chiude il free rock della prima ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, io sono Adriana, resto con voi fino alle 2, tra poco torniamo anche con Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
10: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
12: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Shh, Ale Franz, venite.
17: Michel!
18: Cosa c'è?
15: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
17: Quindi?
18: Non è mica un segreto.
19: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz.
17: Ma lo presentiamo noi?
16: Eh certo, non lo sapevate?
18: Ale è svenuto.
16: Oh no!
18: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
16: Lascialo giù svenuto.
19: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
20: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
21: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Lenny Kravitz, Dig In, in questa prima ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, ancora buongiorno da me, che sono Adriana. Resto con voi fino alle 14. Direi di fare un bel recap di tutte le bellissime novità che vi abbiamo annunciato questa settimana, che riguardano i concerti, quelli del 2027. Il calendario sta diventando davvero sempre più fitto, e infatti tornano in Italia, arrivano in Italia i Palais Royal in occasione di Amsterdam Age World Tour del 2027, ecco, e fanno tappa il 15 marzo al Fabric di Milano. Poi lo sappiamo, tornano i Greta Van Fleet, hanno annunciato il loro tour da headliner in Nord America, in Europa, e arriveranno anche in Italia per un'unica data italiana, appunto all'Unipol Forum di Milano domenica 16 maggio. E invece ci sono ben due date per Slash con Miles Kennedy and the Conspirators, sabato 12 giugno al Carroponte di Milano e domenica 13 giugno invece suoneranno a Rock in Roma presso l'Ippodromo delle Capannelle. Invece, se torniamo un attimo al 2026, ok che siamo ad ottobre e anche qui ci sono tanti concerti targati Virgin Radio, recuperate tutte le date sul nostro sito. Per quanto riguarda invece novembre, noi non aspettiamo altro che vedere i Placebo. Il 6 novembre, per la precisione, all'Unipol Forum di Milano sono tornati con un brano, un nuovo brano, si chiama Helen Keller, lo sentite, appena partito. Nasce da HK Farewell, un pezzo strumentale rimasto nascosto nel primo album omonimo della band del 96, che si chiama appunto Placebo. Ne è stata recuperata la melodia della tastiera, che è diventata la base di questa canzone completamente nuova. Ce la godiamo, è bellissima, e l'ascoltiamo adesso insieme su Virgin Radio.

0: riesco a fare niente con moderazione.
1: Ozzy Osbourne. Virgin Radio. Style Rock.

0: Emptiness Machine, ci sono i Linkin Park su Virgin Radio e Rocky Weekend. Torniamo tra poco con un classico del 1970.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
9: Virgin Radio, Style Rock.
10: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
11: Guarda, prova a indovinare.
12: È chiarissimo.
13: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
14: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
11: Ecco, l'ha detto lui.
12: Ma allora possiamo dire quando?
14: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
12: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
15: Vabbè, ma uffa.
16: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
15: Io ho capito, ma non è obbligato, mica non so su a presentare.
17: Sarà durissima.
18: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
9: Virgin Classics 1970.

Up Around the Band, il suono inconfondibile dei Creedence Clearwater Revival, il nostro Virgin Classics 1970 in questa prima ora di Rocky Weekend. Adriana con voi fino alle 14, ma come state amici e amiche di Virgin Radio? Fateci sentire un po' le vostre voci in questa domenica mattina, vogliamo farci un po' i fatti vostri, quindi 342 41 41 411 che state a fa? Mentre ascoltate Virgin Radio, mentre ascoltate grande e sano rock and roll, perché il rock and roll alla fine è una cosa sanissima, veramente è un tocca sana, e noi che lo ascoltiamo tutti i giorni, ecco, lo sappiamo bene, state facendo di sì con la testa. Vi ricordo che stiamo insieme anche attraverso un sacco di canali TV, c'è il 717 di Sky, 68 di TVSat, Mediaset Infinity, e poi c'è il nostro sito virginradio.it. Vi dico che da domani mattina c'è una bella sorpresa sul nostro sito che riguarda i Muse, ve l'ho detto, vi avvertiti, quindi fateci assolutamente un salto, perché lo sapete, si parla sempre di concerti qui su Virgin Radio, ci piace tanto andare insieme, conoscerci lì proprio sotto palco o anche spesso sotto al track di Virgin Radio, scambiare due chiacchiere, è sempre molto molto bello. Molto molto bella anche la canzone che è appena partita nella nostra mattina di Rocky Weekend, loro sono i Social Distortion, questa è Tonight.

0: ci sono anche Social Distortion con Tonight su Virgin Radio e arriva Paolo Amoggeri con il Long Play Stories dedicato ad Elton John.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una delle canzoni più belle di Sir Elton John, una ballad per pianoforte e voce che nel 1971 racconta il rock degli anni 60, il sogno della California, lo spirito che sta cambiando il mondo, e lo fa ovviamente attraverso una grande melodia, una bellissima storia d'amore, e cioè quella di Tiny Dancer. Se avete visto il film Rocket Man, che racconta la vita di Elton John come un musical, vi ricorderete una scena bellissima. Elton John e il suo amico e paroliere Bernie Taupin sono a Los Angeles. Qualcuno li invita ad una festa hippie. C'è una ragazza che balla, si chiama Maxine, diventerà la moglie di Bernie Taupin ed è la protagonista di Tiny Dancer. Tutto questo è successo davvero. Elton John è arrivato negli Stati Uniti per la prima volta nel 70 e ha conquistato tutti con un solo concerto, e cioè il 25 agosto al Troubadour di Los Angeles. Poi ha registrato un disco dal vivo negli studi di una radio di New York che ha avuto un grande successo, e poi entra in studio e celebra la sua nuova carriera in America con un album dal titolo ironico e personale, Madman Across the Water. Esce il 5 novembre 1971 e porta Elton John alla top 10 negli Stati Uniti. Ho sempre saputo che Tiny Dancer parlava di me, ha detto Maxine Feldman, che diventa una delle muse più celebri degli anni 70. Bernie Taupin e Maxine si sposano nel 71 con Elton John come testimone di nozze. La loro storia d'amore diventa universale. Tiny Dancer diventa un classico con una storia da film. E a proposito da film, a far entrare ancora di più questo pezzo nel cuore del pubblico, c'è una scena di Almost Famous, film del 2000 di Cameron Crowe, che racconta la sua stessa vita, quando da ragazzino negli anni 70 ha iniziato a lavorare come giornalista, seguendo in tour le rock band. Sono tutti sul tour bus, arrabbiati per qualcosa, dall'autoradio parte Tiny Dancer e tutti cantano insieme, tornano a sorridere. E allora è questa la bellezza di questa melodia e di questo arrangiamento. Tiny Dancer, Elton John.

0: 1971, Elton John con Tiny Dancer, il Long Plane Stories di Paolo Maggeri, che chiude la prima ora di Rocky Weekend, sempre qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
3: Radio. Style Rock.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 10 e 58 minuti.
5: It's 10:58 a.m.
0: E comincia subito la nostra seconda ora di dirette insieme a Adriana con voi fino alle 14. In quest'ora parliamo un po' della villa baronale in cui ha vissuto Liam Gallagher e parliamo anche di Ronnie Wood come pittore. Ma prima ripartiamo con il Free Rock.

0: Am I Really Going to Die? Sono i White Lies a chiudere il free rock della seconda ora di Rocky Weekend. Adriana con voi su Virgin Radio fino alle 14 e tra poco arrivano anche gli Oasis.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Ale, Franz, venite!
7: Michel!
8: Cosa c'è?
9: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
7: Quindi?
8: Un amico segreto.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
7: Ma lo presentiamo noi!
6: Eh certo, non lo sapevate!
8: Ale è svenuto.
11: Oh no!
8: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
11: Lascialo giù svenuto.
10: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
15: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
16: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
14: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
17: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
14: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
18: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
19: Ma deve essere anche complicata?
18: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
19: La procedura Expir?
18: La attiviamo noi.
19: La conservazione digitale è a norma?
18: Ce ne occupiamo noi.
19: Ti servono SPID o firma digitale?
18: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
19: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
18: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
20: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
22: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: Laila Oasis 2005 in questa seconda ora di Virgin Radio, di Rocky Weekend su Virgin Radio. Parliamo della villa di Stroud vicino Bristol di Liam Gallagher, che è in vendita per ben 5 milioni e mezzo di euro. Li avete? Thomas, tu li hai? Andiamo? L'acquistiamo?
1: No.
0: Ecco qui. Comunque si tratta di una residenza baronale di epoca tardo vittoriana. Infatti è classificata come edificio di interesse storico, risale addirittura al XVI secolo ed è appartenuta a Sir Samuel Stevens Marling. È stata persino visitata, pensate, dalla regina Mary nel 1941. Poi era caduta in rovina prima di essere acquistata all'asta nel 2016 ed è stata poi, insomma, restaurata, riportata al suo antico splendore gotico vittoriano, con l'aggiunta anche di una splendida nuova cucina, cantina, palestra, sauna e sala cinema. Quindi hanno dato anzi un tocco sicuramente moderno, un restauro che ha richiesto ben 8 anni. Comunque Liam Gallagher ha vissuto lì per circa un anno e, oltre a poter avere il privilegio di poter vivere nella casa dove ha vissuto Liam, chi la vuole acquistare, quindi il fortunato acquirente, avrà a disposizione ben 11 camere da letto, 10 bagni, una sala da ballo, 3 splendidi spazi esterni, tra cui delle terrazze, acri di giardini, insomma anche un arredamento eccezionale d'epoca vittoriana. Insomma, potete diventare sicuramente dei baroni, delle baronesse, delle contesse, se volete, insomma, questa casa. Io ci andrei semplicemente perché ci ha vissuto Liam, per sentirmi un po' una principessa. Però 5 milioni e mezzo di sterline, insomma, va bene. Passiamo alla musica. Andate sul nostro sito virginradio.it perché Alteria ha intervistato i Nothing But Thieves a Utrecht in occasione dell'uscita del loro disco Stray Dogs. Li ascoltiamo anche adesso su Virgin Radio. Questo è Different Kind of Happiness.

0: My Honest Face, gli Nailer su Virgin Radio, la diretta di Rocky Weekend. Tra pochissimo torniamo con un classico dei Deep Purple.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Pasta un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
3: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
4: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
5: Guarda, guarda, prova a indovinare.
6: È chiarissimo.
4: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
5: Ecco, l'ha detto lui.
6: Ma allora possiamo dire quando?
7: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
6: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
8: Ma... uffa.
4: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
8: Sì, ho capito, ma non è un mio domino, cosa sua presentare.
4: Sarà durissima.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
15: Oh, tutti uguali.
16: Chiama se hai bisogno.
15: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
17: E chiama uno.
15: Ma uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
21: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
22: Radio. Style Rock.
23: Virgin Classics
24: 1972.

Space Trucking di Purple 1972, il nostro Virgin Classics. Ma parliamo di Ronnie Wood, che oltre ad essere un fantastico chitarrista, bassista, è anche un grande pittore. E infatti, proprio ecco, a questo proposito, sta per inaugurare una sua mostra dedicata a Jimi Hendrix alla Handel Hendrix House, la casa museo di Jimi, al numero 23 di Brook Street, nel quartiere di Mayfair a Londra. Questa mostra si chiama Ronnie Wood Jimi Hendrix Portraits e presenterà due nuovi ritratti originali e anche inediti di Hendrix, insieme a stampe di dipinti ispirate a delle fotografie importantissime, che sicuramente, ecco, se le vediamo diciamo: mazza, ma l'ho vista sta foto, cioè la conosco. Comunque, questa mostra resterà aperta fino all'11 di aprile, quindi se avete in mente di andare a Londra, beh, fate assolutamente un salto lì. Ronnie Wood poi racconta di aver incontrato Jimi Hendrix per la prima volta nel 1966, quando arrivò a Londra era completamente sconosciuto. Dice che hanno condiviso un appartamento per un breve periodo a Holland Park e poi sono diventati amici, e non è passato molto tempo prima che poi Jimi Hendrix stupisse tutti con le sue straordinarie performance lì nei piccoli club di Londra. E lui dice: Ronnie Wood dice: ho immortalato il momento in cui l'ho visto sul palco in uno dei dipinti che saranno esposti. E poi ha parlato ancora sempre dell'immenso, unico talento di Jimi Hendrix, che ha portato, ecco, il modo di suonare la chitarra ad un livello sicuramente, come dire, fantascientifico, possiamo dire una roba del genere, forse sì, perché qualcosa di incredibile Jimi Hendrix, come anche Ronnie Wood. Attenzione, arrivano le Florence Road su Virgin Radio. Sul nostro sito virginradio.it potete recuperare l'intervista che la band ha fatto. Virginradio.it potete recuperare l'intervista che la band ha

0: Mess It Up, i Rolling Stones sono loro a chiudere questa seconda ora di diretta qui su Virgin Radio. Voi restate assolutamente dove siete, perché si continua fino alle 14 con me, che sono Adriana. Torniamo dopo le news della TGCom 24
1: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, nothing but tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
3: It's 12 p.m.
2: TGCom 24. Breaking news.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. La Russia colpisce il ponte nord di Kiev, già centrato ieri in raid, mentre Merz è a sorpresa in città. La Germania pronta a fornire maggiore aiuto, dice il cancelliere, e fa scalpore il report ONU secondo cui i soldati russi usano sistematicamente la violenza sessuale contro civili e prigionieri. Hormuz resterà chiuso finché non sarà rispettato il memorandum di Islamabad, così il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che avrebbe ricevuto proposte negoziali dagli Stati Uniti, e il ministro degli esteri Araghchi ammonisce: non esistono soluzioni militari o tramite sanzioni. Imbroglione chi dice che la pace si raggiunge con le armi, così il presidente della CEI Zuppi durante la messa per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Presente anche Mattarella, che dalla loggia della Basilica dice: per Francesco il coraggio era abbandonare la spada per parlare di pace. 24 i feriti, di cui uno grave per l'incendio che all'alba ha devastato un camping a Peschiera del Garda. I soccorsi sono durati ore, resi più difficili dalla presenza di bombole di GPL e autovetture. Ancora ignote le cause del rogo. Dopo i numerosi focolai di salmonella in diverse regioni per possibili pomodori contaminati, la Puglia decide lo stop temporaneo al loro utilizzo nelle scuole. Vietato per ora l'impiego degli ortaggi crudi anche nelle strutture sanitarie. Moto mondiale a Motegi, Marc Marquez si prende il Gran Premio del Giappone davanti a Martin e Bezzecchi. Formula 1 in corso il Gran Premio del Bahrain, trasferito in Malesia per le tensioni nel Golfo. La gara è iniziata in ritardo a causa della pioggia torrenziale. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: 3 minuti dopo le 12, siamo praticamente a metà della prima parte di Rock Weekend, perché si continua fino alle 14. Adriana con voi, c'è Thomas in regia e ripartiamo sempre con una grande dose di rock and roll. Si chiama Free Rock.

0: I wanna get lost with you. Gli Stereophonics chiudono il free rock di questa terza ora di Rocky Weekend su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
2: Virgin Radio, Style Rock.
3: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
13: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
14: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
13: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
14: Mina.
12: Dracula.
13: Ascoltalo ora su Audible.
15: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
16: Le piastrelle?
17: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
18: Iperceramica!
19: Oh, tutti uguali.
20: Chiama se hai bisogno.
19: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
21: E chiama uno.
19: Ma uno chi?
22: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
23: Shh, Ale Franz, venite.
24: Michelle.
25: Cosa c'è?
22: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5.
24: Quindi?
25: Un amico segreto.
26: Condotto da Michelle Hunziker e Ale Franz.
24: Ma lo presentiamo noi?
23: Eh certo, non lo sapevate?
25: Ale è svenuto.
23: Oh no!
25: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
23: Lascialo giù svenuto.
26: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.

I Blink 182 con The Rock Show, quello che sicuramente terranno il 13 di giugno ai Days Milano, Ippodromo, SNAI, San Siro, un grandissimo concerto targato Virgin Radio. E proprio Mark Hoppus è stato tra gli ospiti speciali del film documentario Unshattered dei Linkin Park. È stato uno dei pochi artisti che in realtà i Linkin Park hanno invitato in studio durante le registrazioni dell'album di From Zero. Hoppus ha anche moderato un incontro della band con la stampa a Los Angeles e durante l'evento ha rivelato un po' a sorpresa di aver anche contribuito alla realizzazione dell'album cantando in un pezzo, però alla fine questo pezzo, insomma, il suo cantato non è uscito e Mike Shinoda alla fine ironizzato tra le risate della band ha detto: il motivo è che sei stato, Mark, più grande di quanto fosse quella canzone. Comunque Linkin Park e Blink 182 non hanno escluso una collaborazione in futuro, quindi incrociamo assolutamente le dita. E in una scena del documentario si vede Mark dire: Emily Armstrong ha una voce pazzesca, mi ha fatto davvero venire la pelle d'oca. E Mike Shinoda ha raccontato proprio che è stato importante, ecco, vedere Mark Hoppus dire quelle cose. È stata una conferma di come la decisione di portare avanti la storia di Linkin Park in quel modo, con Emily alla voce, fosse giusta. Ed effettivamente così è stato. Tra l'altro c'è da dire che Linkin Park ci hanno detto di star lavorando anche a nuovo materiale, quindi noi restiamo sempre connessi per questo tipo di novità. Andiamo avanti, arrivano i Nickelback. Sul nostro sito virginradio.it c'è l'intervista che Giulia Salvi ha fatto qui nei nostri studi alla band. Li ascoltiamo adesso, Leave Me Behind.

0: La fama ha spesso l'effetto di disconnettere le persone e portarle all'implosione. Pensi che potrai entrare in contatto con tutti, invece il successo ti allontana da tutto. E tu rimani a fare lo spettatore.
1: Alanis Morissette. Virgin Radio. Style Rock.

0: di Biffy Clyro qui su Virgin Radio, la diretta di Rocky Weekend. Adriana con voi fino alle 2. Tra poco torniamo con un classico delle Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
8: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di... autunno.
9: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
10: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
11: Guarda, prova a indovinare.
12: È chiarissimo.
13: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
14: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
15: Ecco, l'ha detto lui.
16: Ma allora possiamo dire quando?
14: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
17: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
18: Uffa.
13: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
18: Sì, ho capito, ma non è un mio domino, cosa sua presentare.
13: Sarà durissima.
19: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
20: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
19: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
21: Messaggio promosso da Sanofi.
22: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
23: Mm-hmm.
22: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
23: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
22: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
23: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
22: Quello è sicuramente un brutto affare.
24: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
25: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
26: Ho fatto la scelta giusta.
25: Cioè?
26: Faccio pubblicità in TV.
25: Non ci credo.
26: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
25: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
26: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
25: Adesso?
26: Sì, adesso.
27: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
28: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
29: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
30: È possibile.
31: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
32: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
31: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
32: Grazie, mi sento già più carico.
31: Info su toyota.it.
33: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
34: Virgin Classics 1969.

Ah.

Allora, Love, Led Zeppelin 1969, un enorme Virgin Classics in questa terza ora di Rocky Weekend, amici di Virgin Radio. Ma per $250 a notte dormireste nell'appartamento dove Kurt Cobain ha scritto alcune delle canzoni più famose di Nirvana? Io assolutamente sì, voglio prenotare subito un volo per Olympia, nello stato di Washington, perché qui ecco che c'è questa casa che si può assolutamente prenotare, abitazione decorata con foto, poster, cimeli dei Nirvana. Dispone anche di un bel giardino, vi leggo proprio cosa c'è scritto nella descrizione, un giardino sul retro di un garage dove Kurt Cobain e Nirvana custodivano anche la loro attrezzatura. E in questo messaggio pubblicato sull'annuncio per le prenotazioni, il proprietario dice anche che è tranquillo, è un affascinante monolocale nel centro di Olympia, arredato, c'è il letto matrimoniale, c'è un cortile sul retro con questo ciliegio, è apparentemente tranquillo, ma è soprattutto un'opportunità per i musicisti, gli artisti, gli scrittori che insomma vogliono vivere lì un po' quella vibe, perché ci sta sicuramente, ci sono state tante persone, andarci lì per la prima volta potrebbe essere incredibile. Kurt Cobain visse in questa casa tra il 1989 e il 1991 e secondo diverse fonti in realtà ha scritto tantissime canzoni, circa il 75% di tutta la produzione di Nirvana. Attenzione, incredibile. Partiamo, Thomas? Secondo me sì. Vi abbiamo annunciato due date importanti: 12 giugno Milano Carroponte, il 13 giugno Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle. Tornano loro, Slash, Miles Kennedy, li ascoltiamo adesso. Questo è Flying Blind.

I Cranberries con Salvation chiudono la terza ora di Rocky Weekend e riapriamo subito con l'ultima. Qui insieme su Virgin Radio, Adriana con voi, un'altra ora densa di rock and roll, notizie dal mondo del rock. Ciao Thomas in regia, ripartiamo subito con il free rock. Ad aprirlo, i Scorpions.

0: Spellbinding sono gli Smashing Pumpkins a chiudere il free rock di questa quarta ora di Rocky Weekend. Siete sempre qui su Virgin Radio, Adriana con voi fino alle 14. Non riesco neanche più a pronunciare il mio nome, speriamo di riuscire a pronunciare quello di Ale Fiore. Buongiorno a te, che bella maglietta che hai oggi, devo dire, bene bene. Voi invece come state? Come state trascorrendo questa domenica 4 ottobre? Diteci qualcosa, 342-4141-411, portateci un po' nelle vostre vite, anche nelle vostre cucine, perché no? Aspetto tanti messaggi vocali e anche scritti, vi leggo e ritorniamo tra pochissimo anche con i Franz Ferdinand.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: È possibile.
5: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
6: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
7: E dietro la grigliata?
6: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata, solo nei ristoranti Rodaus.
8: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Naturelle Win! Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
19: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
20: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
21: Shh! Ale, Franz, venite!
22: Michelle!
23: Cosa c'è?
21: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
22: Quindi?
23: Non è mica un segreto.
24: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
22: Ma lo presentiamo noi?
21: Eh certo, non lo sapevate?
23: Ale è svenuto.
21: Oh no!
23: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
21: Lascialo giù svenuto.
24: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.

Morrissey, Franz Ferdinand in questa quarta ora di Rocky Weekend. Sono arrivati molti dei vostri messaggi. C'è un ascoltatore che però non ci dice nel vocale che ci ha inviato come si chiama, ma ci racconta che, ecco, ci ascolta dall'ospedale in cui è adesso. Noi siamo assolutamente con te, grazie mille per, ecco, per ascoltarci. Speriamo davvero di allietarti le giornate con, ecco, un po' tutte le news sul rock and roll, tutto il mondo di Virgin Radio. Dai, tutta. Un grande abbraccio da tutti noi, grande abbraccio a tutti coloro che sono all'ascolto sempre. Vi ricordo che dopo di me c'è Katy Passa insieme a voi fino alle 18 per questa bella domenica, prima domenica di ottobre. E grazie ancora a tutti voi sempre che ci ascoltate weekend, durante la settimana. Natale, attenzione, proprio ieri ho sentito una canzone di Natale, non ne parliamo. Non è assolutamente il momento di parlare del Natale, no. Ma mi è venuta in mente in questo momento e quindi l'ho detta così. Comunque, grazie mille sempre a tutti voi, amici di Virgin Radio. Siamo una bella famiglia del rock. Anche, ecco, quando ci dite che state stirando, nel frattempo c'è il ragù in cucina. Mi piace quest'ora perché poi si parla di cibo e quindi tanta roba. A me alle fiore viene un po' di languorino. Ma passando al rock and roll, voglio ricordarvi un appuntamento importante della settimana, ecco, che viene. L'8 di ottobre dalle ore 21 andrà in onda lo speciale sugli Shinedown, il loro disco 8, un best rock realizzato da Katy Passa. Mentre invece, se passiamo ai concerti targati Virgin Radio, aspettiamo assolutamente Fontaines DC. Sono tre le date, una è prossima, il 26 di ottobre, Unipol Arena di Bologna, poi si sposteranno a Rocky Roma il 18 giugno, 19 giugno invece ai Days Ippodromo SNAI San Siro. Le ascoltiamo adesso su Virgin Radio, questa è Marianne.

0: the way you used to do.
1: The way you used to do, i Queens of the Stone Age su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo con un classico del 1979.
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
5: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
6: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
4: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
7: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
4: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Virgin Classics 1979.

Virgin Classics del 1979, i Blondie, One Way or Another. Ma che voce è quella di Debbie Harry, una voce davvero unica che è entrata però in conflitto di interessi, se così possiamo dire, con quella di Stevie Nicks dei Fleetwood Mac. Siamo nel 1980, c'è Giorgio Moroder che chiede a Stevie Nicks di incidere Call Me per la colonna sonora del film American Gigolo con Richard Gere, ma Stevie, a causa del suo contratto con la Modern Records, dovette rinunciare. Così la scelta ricadde su Debbie Harry e la sua band. Il risultato lo conosciamo bene: Call Me ha raggiunto la prima posizione per 6 settimane consecutive nella Billboard Hot 100, diventando anche il singolo di maggior successo della band, il loro secondo brano a raggiungere la vetta, oltre ad aver conquistato anche il primo posto nel Regno Unito, quindi praticamente sbancato tutto. Se Stevie Nicks avesse avuto la possibilità di registrare questa canzone, probabilmente sarebbe venuta fuori in una maniera completamente diversa. Forse non avremmo avuto Call Me come la conosciamo, i Blondie di certo non avrebbero avuto una delle loro hit più famose. Ma con i se e con i ma la storia non si fa. Mi piaceva fare questa rima. Le fiore ti è piaciuta? Carina. No, per niente, hai ragione, è brutta. Va bene, andiamo avanti con la musica. Anche loro in concerto, targato Virgin Radio, il 17 novembre. Suoneranno ai Magazzini Generali di Milano. Loro sono i Leap. Questa è Bloodlines.

0: Living Proof, ci sono i Bon Jovi su Virgin Radio, c'è anche Paolo Maggeri con il Long Play Stories dedicato a Bruce Springsteen.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Play Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Bruce Springsteen e del suo omaggio alla radio che porta la musica alle persone e gli cambia la vita, proprio come è successo a lui con la radio che sua madre Adele teneva sempre accesa in cucina nella casa di Institute Street a Freehold, New Jersey, e dalla quale ha sentito arrivare il rock and roll. Questa è la storia di Radio Nowhere. Stavo incollato alla sedia guardando al passato per scrivere belle melodie. Bruce Springsteen ha raccontato così l'origine di uno dei suoi album più potenti, e cioè Magic, registrato ad Atlanta con il produttore Brendan O'Brien e pubblicato il 25 settembre del 2007. È il 15° album di Bruce Springsteen, il secondo da quando ha ritrovato la sua leggendaria E Street Band con cui suona dal 72, un disco che travolge il pubblico con la sua urgenza creativa e va al numero 1 in Inghilterra e in America, vincendo ben 3 Grammy Awards.

voleva le chitarre, ha raccontato Brandon O'Brien a proposito delle sessions di Magic. Iniziava un pezzo, poi si fermava e diceva a Little Steven, a Roy Beaton, a Clarence Clemons, a Max Weinberg e agli altri: proviamolo più alto, dai, lasciatevi andare. Quando nelle interviste gli chiedono cosa stesse cercando con Magic, Bruce risponde con una delle sue frasi da scrittore: quello che cercano tutti, l'irraggiungibile parte fondamentale della nostra vita che è appena fuori dalla nostra portata, nascosta nel buio da qualche parte, è la cosa che fa sì che alla fine del giorno ne sia valsa la pena. Magic è un racconto dell'America del 2007 con le sue contraddizioni e i suoi valori, in cui Bruce rende omaggio alla musica e alla radio, che ha descritto nella sua biografia come un sogno febbrile condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto spifferato a milioni di persone, una voce che sussurra all'orecchio del paese intero. Nasce così Radio Nowhere, con cui apre tutti i concerti del Magic Tour, con un ritornello che diventa una dichiarazione di intenti. C'è qualcuno vivo là fuori? Questo è Bruce Springsteen, al massimo della sua potenza, questo è Radio Nowhere.

0: Radio Nowhere, la voce di Bruce Springsteen, il boss, brano del 2007, Long Plane Stories di Paolo Amoggeri, che ci porta ai saluti finali. Grazie mille sempre a tutti voi, amici e amiche di Virgin Radio. Anche in questa domenica mattina ci siamo fatti compagnia, ecco, quattro belle ore. La prima parte di Rocky Weekend finisce qui, non vi muovete, immobili vi voglio, perché è pronta che ti passa a farvi compagnia fino alle 18. Io saluto, ringrazio Ale Fiore regia.
1: Ciao, ciao Diana.
0: Sei triste perché ci rivediamo settimana prossima? Sì, sta piangendo, smettila dai. E allora
2: no.
0: vi saluto, vi auguro una felicissima settimana. Noi ci risentiamo il prossimo weekend dalle 10 alle 14 qui su Virgin Radio, dalla vostra Adriana è tutto. Ciao.
3: On Virgin Radio. Rockin' Weekend.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 14.
6: It's 2 p.m.
5: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Buon pomeriggio, amiche ed amici, buon pomeriggio, bentornate su Virgin Radio. Sono le ore 14, questo microfono è un po' alto, adesso ce lo abbassiamo, sono in punta di piedi. Abbiamo fatto uno switch veramente da capolavoro, Adriana. Sono Katy Passa, sto con voi fino alle 18, come tutti i weekend ci passiamo il pomeriggio insieme. Vi lascio subito il numero in diretta, 342-4141-411. E sempre in punta di piedi, ma comunque stabile, posso dirlo. Saluto Ale Fiore, ciao.
2: Un abbraccio molto grande.
0: Ah, grazie, grazie. Pure spagnolo oggi, non ci facciamo mancare niente. Oggi poi ci connettiamo con voi, amiche ed amici. Quindi state qui, perché ovviamente è sempre un po' sorpresa. A un certo punto lanciamo un numero in diretta ed è magia, ed è magia. Due biglietti per qualcosa di incredibile che comunque riguarda i grandi live firmati Virgin Radio. O forse no, chi lo sa, vediamo che cosa abbiamo in serbo per voi. Di sicuro i nostri free rock, quindi 20 minuti di musica senza interruzione che ripartono, quindi riapriamo gli amplificatori con Henrietta dei Fratellis.

0: Free rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: Yes, dei Mumford & Sons. Siamo al 2015 e poi insomma li abbiamo visti ritornare in tanti modi, anche dal vivo per uno dei grandi live firmati Virgin Radio. Allora ritorno in diretta in Rockin' Weekend, sono Katie Passa, sto con voi fino alle 18, Ale Fiore guida la macchina in regia, torno con voi 342-4141-411, ricordandovi che ci sono tutti i nostri live su virginradio.it, ricordandovi che se ci scrivete io vi saluto in diretta, quindi voglio assolutamente mandare un abbraccio a tutti i ciao che ci sono arrivati in questi 20 minuti e soprattutto Giacomo lo saluto tantissimo perché dicono che ha cucinato una cosa buonissima mentre ascoltava Virgin Radio, quindi a totale ritmo rock and roll e quindi è tutto giusto ragazzi. Buon pranzo a chi sta mangiando adesso e buona digestione a chi sta digerendo, ha finito di mangiare, insomma noi siamo qui a assecondare ogni vostro momento insieme alla grande musica rock. Tra poco si ritorna anche con Chris Cornell.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Katie Passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
3: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
10: Iperceramica! Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
11: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
12: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
13: Guarda, prova a indovinare.
14: È chiarissimo.
12: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
15: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
13: Ecco, l'ha detto lui.
14: Ma allora possiamo dire quando?
15: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
14: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
16: Ma uffa.
12: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
14: Io ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua a presentare.
12: Sarà durissima.

La voce di Chris Cornell con You Know My Name, uno dei brani solisti assolutamente più celebri e d'impatto del grande Chris Cornell, che comunque con la sua voce non ci fa veramente mai mancare niente. Composto e interpretato però questo brano in particolare come tema portante del film James Bond Casino Royale, insomma quello del 2006, ecco, che poi ha segnato anche il debutto di Daniel Craig nel ruolo di 007. Scritto e prodotto insieme al compositore della colonna sonora cinematografica David Arnold, è stato il primo tema di James Bond dai tempi di All Time High, Octopus, in 1983 per intenderci, a non contenere il titolo del film all'interno del testo. Perché Cornell scelse questa strada? Perché voleva assolutamente che la canzone raccontasse la psicologia di Bond anziché promuovere meramente il titolo della pellicola. Insolitamente quindi il brano non fu incluso nel CD della colonna sonora ufficiale di Casino Royale, e poi Cornell spinse affinché la traccia rimanesse unicamente sua, quindi fu pubblicata come singolo promozionale e successivamente fu inserita nel suo secondo album solista, che si chiama Carry On, ed è proprio del 2007. Tra le altre cose, con questa canzone Cornell è diventato in assoluto il primo cantante uomo americano a scrivere e a interpretare un tema principale per la saga di James Bond, e non soltanto di quello, chiaramente, perché sappiamo la storia di Chris Cornell, quanta bellezza ci ha lasciato, per fortuna. A tal proposito, a proposito di bellezza e di storia, ma anche di presente totale, sono tornati i Rolling Stones nel 2026 con un album che si chiama Foreign Tongues, e questo è il nuovo singolo, Mr. Charm.

0: Io non sarò mai nessuno, ma nessuno sarà mai come me.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Beginner Boys dei Simple Minds, che ritornano nel 2026 con questo Sacrosanct, il nuovo album e questo singolo che ci piace tanto e che abbiamo ascoltato su Virgin Radio in diretta in Rocking Weekend. Sono Katty Passa, sto con voi fino alle 18, c'è Ale Fiori in regia, ci siete voi al 342-4141-411, numero che potete e dovete continuare ad usare per salutarci. Io qua e là vi nomino, vi cito, per esempio Mariano ci scrive dall'Argentina e dice: ciao Katty, mi sono appena svegliato, io aggiungo beato te. Comunque ti terremo compagnia, non so, probabilmente in questa colazione, perché non so in Argentina che ore sono in Argentina, andiamo a vederlo adesso, dovevamo vederlo prima di entrare in diretta, non l'abbiamo fatto, lo guardiamo, ritorniamo dandoti il benvenuto in diretta sapendo che ore sono dalle tue parti e soprattutto facciamo un bel viaggio nel passato, però torniamo al 1972.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Shh! Ale, Franz, venite!
13: Michelle!
14: Cosa c'è?
15: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
13: Quindi?
14: Non è mica un segreto.
11: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
13: Ma lo presentiamo noi?
12: Eh certo, non lo sapevate?
14: Ale è svenuto.
12: Oh no!
14: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
12: Lascialo giù svenuto.
11: Oh. Zelig 30. Da martedì 6 ottobre in prima serata. Canale 5.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Virgin Classics
20: 1972.

Inconfondibile il suono dei Deep Purple, questo 1972 che ci conferma un Virgin Classic chiamato Woman from Tokyo, appunto dei Deep Purple. 1972 vuol dire il suono di quei classici del rock che ci piace sempre tanto riscoprire all'interno di tutte, dico veramente tutte, le nostre dirette su Virgin Radio. Sono Katy Passa e adesso parliamo di una nuova band, perché ci piace tanto fare questo salto dal passato al presente che profuma di futuro, parlando di una band che in realtà si conosce da un po', perché loro si chiamano President. Pensate che si sono formati in modalità totalmente anonima, esibendosi all'inizio con maschere e tute senza mai rivelare la propria identità. Non sono i primi, probabilmente non saranno gli ultimi, però hanno fatto questa cosa in maniera molto studiata, scatenando sicuramente enormi speculazioni nella scena rock e metal britannica, anche perché hanno subito così dimostrato di saper veramente suonare bene, quindi anche attraverso i live si sono fatti riconoscere e soprattutto ricordare. Quindi la gente è stata curiosa, diceva: ma non è che c'è dietro qualcuno di già famoso che comunque lo fa già di mestiere da un po', perché sono veramente bravissimi. La formazione ufficiale comprende infatti quattro figure che hanno utilizzato i nomi d'arte dall'inizio, cioè Mr. President, che è il cantante mascherato, poi c'è Heist, poi c'è Protest e poi c'è Vice. Ecco, arrivano nel 2026 con un nuovo singolo che ha sicuramente un bellissimo viaggio al suo interno, perché c'ha un intro molto introspettivo, poi queste strofe, questo ritornello che esplodono, sicuramente un po' di atteggiamento cupo nelle loro canzoni c'è, proprio un fil rouge, però ci piace tanto perché poi veramente insomma la carica e la grinta metal non manca mai. Ecco, sicuramente la traccia non è nata come singolo ufficiale, ma ha ottenuto un successo talmente massiccio sulle piattaforme di streaming dopo l'uscita del disco che poi è stata inserita. Questo, lo diciamo spesso, è un po' un atteggiamento degli ultimi tempi, cioè testare attraverso delle uscite che vanno un po' in parallelo con quella che è l'ufficializzazione in un album e poi inserire nell'album quando il successo è garantito attraverso, diciamo, la tipologia singolo. Ecco, andiamo ad ascoltare i President, questa è Sleepwalker.

1996, Mint Car dei Cure, e noi ripartiamo subito dritti con la seconda ora in diretta in Rocking Weekend, seconda delle 4, perché siamo qua fino alle 18. Sono Che Ti Passa, ripartiamo con la nostra bella musica, ripartiamo con le nostre notizie, parliamo di musica, di nuove uscite, di nuovi arrivi in Italia, però prima c'è il nostro Free Rock. Riapriamo gli amplificatori coi Placebo.

0: Passion, Florence and the Machine. Ma sapete, amici, che l'altro giorno pensavo, Ale, non te l'ho mai detta questa cosa, ho sognato di incontrare Florence in Piazza Duomo, seduta su una scrivania che avevano messo per lei, perché era lì tipo a chiacchierare coi fan, e mi diceva che voleva tagliarsi i capelli. Tu sai perfettamente questo sogno cosa significhi, perché sai di cosa ti parlo da un po', quindi mi fa sorridere perché l'ascoltavo e ho detto: è vero che l'ho sognata 3 giorni fa. Se sognate qualche rocker, scrivetecelo al 342 41 41 411, perché mi fa sempre molto divertire il mondo dei sogni. È una cosa molto molto curiosa. A proposito invece di curiosità, andiamo dai Placebo, con cui abbiamo aperto il Free Rock, perché vi ricordo che torneranno il 6 novembre a Milano all'Unipol Forum. Siamo veramente sotto data, manca poco più di un mese, perché oggi è il 4 ottobre, è domenica, ritorniamo, parliamo di live, di grandi live e soprattutto di belle iniziative che proprio prende Virgin Radio, le fa proprie. Quindi tra poco ci sono anche i Muse.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova Naturelle.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
12: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
13: Lo so, giorno notte, sempre te penso.
11: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
14: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
11: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
15: vera. Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi.

Light dei Muse. Siamo al 2006 con quest'album Black Holes and Revelations, che poi ci portano, queste revelations, alla rivelazione che negli anni, in questi 20 anni di carriera, i Muse hanno molto dato peso a tutto ciò che sta nei buchi neri, nello spazio, in quello che non è tangibile, perché vogliono fare le cose talmente in grande che adesso portano proprio le stelle qui da noi. Lo fanno, lo faranno, ce lo stanno dicendo da mesi con questo The Wow Signal, che è il nuovo album. 20 anni dopo ci raccontano il loro amore per tutto ciò che sta al di fuori delle mura fisiche della Terra, e vogliono andare così nello spazio a portarci un po' di sogni e di cose intangibili, farcele vedere on stage. Noi siamo curiosissimi, io devo dire che questa navicella spaziale sono proprio curiosa di vederla. E sapete cosa succede? Che tra poco succederà, e scusate la ripetizione, che questa cosa sia davanti ai nostri occhi, perché il 20 e il 21 novembre saranno all'Unipol Dome di Milano, quindi tra un mese e mezzo li vedremo qui, e poi arriveranno anche nel 2027. Potete scegliere la dimensione invernale, la dimensione estiva o entrambe. Per quanto riguarda la seconda, questa settimana che stiamo per chiudere oggi con questa diretta è stata protagonista dell'annuncio dei Muse il 17 luglio al Lucca Summer Festival, nelle bellissime mura storiche. E ci sarà, a proposito di questo grande concerto, la possibilità di fare una bellissima pre-sale sul nostro sito, quindi se andate su vergiradio.it scoprite tutte le informazioni, perché ci sono delle belle iniziative in serbo per voi legate a questo live imperdibile. Devo dire che l'arrivo dei Muse in Italia è una di quelle cose proprio che si aspettano sempre quando si ama il rock, quando si ama anche i Muse, perché dal vivo danno proprio la loro massima espressione. Andiamo invece al nuovo dei Kings of Leon, questo è Cold Blue Dawn.

0: Doors, ritorniamo il 3 febbraio all'Alcatraz di Milano, saranno in Italia, quindi siamo molto contenti di darvi quest'altra data firmata Virgin Radio, con la sicurezza e la consapevolezza che sono tutte, ma veramente tutte, in elenco sul nostro sito virginradio.it. Sono Katty Passa, sto con voi fino alle 18, c'è Ale Fiore che guida questa macchina in regia e tra pochissimo c'è uno dei miei momenti preferiti di tutte le nostre dirette, il viaggio nel passato, un Virgin Classic del 1972.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
8: Guarda, prova a indovinare.
9: È chiarissimo.
10: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
11: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
8: Ecco, l'ha detto lui.
9: Ma allora possiamo dire quando?
11: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
8: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
12: Uffa.
10: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
12: Sì, ho capito, ma non è un mio domino, non so, a presentare.
10: Sarà durissima.
13: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
14: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro,
21: ci basta il nostro suono preferito.
20: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
23: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
24: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
25: È possibile.
26: Virgin Classics
27: 1972.

La bellezza dall'inizio alla fine quando si parla di Mr. Lou Reed, Walk on the Wild Side. Siamo al 1972, insomma gli anni 70, grandi protagonisti dei nostri Virgin Classics in diretta su Virgin Radio, il nostro momento in cui c'è proprio il reale tuffo nel passato, la lente di ingrandimento alle nostre radici, a quello che veramente ci ha fatto diventare oggi chi siamo. E Lou Reed è sicuramente uno dei grandi nomi che ha cresciuto tante generazioni, compresa la mia, quella dei millennial degli anni 80 per intenderci. A proposito di band che in qualche modo definiscono generazioni tipo la mia, ma non soltanto la mia, lo stiamo vedendo, anzi, che uniscono tante generazioni ritornando poi nel 2024 come hanno fatto, abbiamo citato spesso in questi giorni, insomma in questo periodo post estate, il ritorno dei Linkin Park, perché esattamente 2 anni fa tornavano con l'annuncio che avrebbero avuto una nuova cantante. Poi da lì, insomma, siamo arrivati a novembre del 2024 col From Zero, col ritorno chiamato From Zero, e poi da lì sappiamo tutto quello che abbiamo seguito in maniera dettagliata anche noi di Virgin Radio, e abbiamo visto poi Linkin Park dal vivo sia nel 2025 che nel 2026, abbiamo ascoltato tutti i brani, le rivisitazioni, i live che ci hanno dato nella Deluxe Edition, e abbiamo parlato del fatto che sono di nuovo in studio a scrivere. Durante questo grande ritorno si sono messi proprio di sana pianta a riscrivere, e adesso insomma ascolteremo cose nuove veramente in men che non si dica. E abbiamo visto questa cosa, che è dettagliatamente descritta sul nostro sito, anche per parlare di un altro ritorno che ha fatto una cosa molto simile. I Palais Royal, che abbiamo già ascoltato ieri col nuovo singolo, sono in giro a suonare, e mentre suonano scrivono cose nuove, quindi nel frattempo che chiudono il tour ritornano col nuovo singolo, cioè non si danno un attimo di respiro, perché alla fine è così, carpe diem, ci sta. Palais Royal, Lost in Translation.

Bullet with the Butterfly Wings, gli Smashing Pumpkins, era il 1995 con un album pazzesco che insomma descriviamo sempre in lungo e in largo come una delle cose preferite nella musica rock. Continuiamo perché siamo esattamente alla terza ora delle 4 che passiamo insieme tutti i weekend. Sono Katy Passa, sto con voi fino alle 18, siamo su Virgin Radio, Rocking Weekend è l'appuntamento in diretta e soprattutto i Free Rock aprono tutte le nostre ore. Quindi ripartiamo, apriamo gli amplificatori così.

0: Music dei Blur. Ritorniamo al 2023 con Mr. Damon Albarn e questa The Ballad of Darren, che appunto vede il 2023 protagonista. Mi ricordo anche di esserli andati a vedere dal vivo quell'anno e sono sicura ci fossero anche tante persone all'ascolto. Ritorniamo in diretta su Virgin Radio, questo Rocking Weekend. Io sono Katy Passa, c'è Ale Fiore in regia con me e mi fa sorridere perché prima parlavamo di sogni. Il free rock dell'ora scorsa l'abbiamo chiuso con Florence e The Machine. Vi ho confidato, insomma, ad aver sognato qualche giorno fa Florence in Piazza Duomo a Milano, che sedeva in una scrivania messa lì apposta perché per farla chiacchierare con le persone che passavano e la riconoscevano. Io le ho parlato e le ho chiesto delle cose, lei mi ha risposto delle cose. Ecco, ovviamente arrivano prontissimi i social a mettermi davanti un post che mi ha fatto sorridere, perché dice che in una nuova ondata di ricerche in fisica teorica c'è questo suggerimento che i sogni potrebbero non essere solo immaginazioni ma istantanee di realtà parallele. Quindi gli scienziati che esplorano la teoria quantistica e il modello del multiverso sostengono che il cervello potrebbe accedere a versioni alternative della realtà durante il sonno. Perciò, Ale, io Florence l'ho conosciuta veramente in un altro multiverso, questo lo possiamo mettere su pietra, anche se non è ancora chiaramente cosa certa e scientifica, però facciamolo. Tra pochissimo si ritorna in diretta anche con Bruce Springsteen.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
1: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
9: Virgin Radio, Style Rock.
10: Shh, Ale, Franz, venite.
11: Michelle!
12: Cosa c'è?
13: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
11: Quindi?
12: Non è mica un segreto.
14: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
11: Ma lo presentiamo noi?
13: Eh certo, non lo sapevate?
12: Ale è svenuto.
13: Oh no!
12: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
13: Lascialo giù svenuto.
14: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
15: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Just Like Firewood, Bruce Springsteen dal 2014, in realtà il 1000 è anche menzionabile col nostro grande boss, perché insomma la sua carriera parte ben prima del 2014, però questo brano è datato proprio quell'anno. E allora High Hopes, l'album, noi siamo in diretta su Virgin Radio, Rocking Weekend, sono le 16:29 minuti, quindi spacchiamo questa terza ora in diretta parlando di una cosa molto particolare, collegandoci ovviamente al concetto di fuoco, di fuego, di passione, perché adesso parliamo di app di dating, però da un punto di vista più innovativo e profondo, diciamolo, perché esiste un'app che si chiama Readme, che è una vera e propria app di incontri che prova letteralmente a cambiare le regole del dating. Cioè, prima del selfie arrivano, attenzione Ale, i libri. Cioè, praticamente l'idea è trovare affinità partendo da quello che leggi, non soltanto da come appari. E questo ci sembra già un buon punto di incontro tra quello che può essere un po' di onestà intellettuale, no? Nel capire che poi l'estetica davanti all'incontrarsi ha sicuramente un primo impatto importante, ma poi, come dico sempre, dura 10 minuti, perché tutto il resto poi è quello che ti fa pensare all'ipotesi di poter avere a che fare con qualcuno, a prescindere dalla forma del viso o dal colore degli occhi. Ecco, allora mi parte una call to action un po' importante, nel senso che qui parliamo di musica, quindi la lettura è nostra amica, però ci piace più parlare di note. Con quale canzone vi convincereste ad uscire con qualcuno prima di conoscerlo? Quindi vi piacerebbe ascoltare quale canzone insieme a una persona al primo incontro, sapere quale canzone ascolta lui, con quale canzone insomma farvi convincere, oppure che canzone usereste per farvi conoscere da qualcuno? E qui io crisi nera, ve lo dico, però ve lo chiedo, magari avete le idee molto chiare. Io così di getto butterei questa, ecco, non saprei rispondere, però nel caso 342 41 41 411 ci penso. Nel frattempo poi chiaramente vi do anche la mia. Devo dirvi che il nuovo singolo degli U2 mi piace proprio tanto, si chiama Silenzio.

0: Il rock è come fare surf a Malibu. Una volta che ci hai provato, non puoi smettere. Ci sono onde alte e grandi. A volte devi aspettarle a cavallo della tavola. A volte le senti arrivare o ti travolgono all'improvviso. È energia allo stato puro.
1: Anthony Kiedis.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Stand dei Greta Van Fleet in diretta su Virgin Radio, e devo dire che è bello sapere che anche Greta Van Fleet appartengono a quel parterre di band che tornano in Italia, perché stanno ritornando col nuovo disco. Insomma, c'è tanta roba in cantiere per questa band. Sappiamo che Palace for the People è lì per uscire. Sappiamo anche che il 16 maggio dell'anno prossimo, che poi è proprio vicinissimo, il 2027, saranno all'Unipol Forum di Milano per una delle grandi date firmate Virgin Radio, che vi rimando ad andare a controllare su virginradio.it. mentre io saluto tutte le persone che nel frattempo tengono alta oggi proprio, questo weekend c'è questa crasi così, perché ho tantissime cose da dire e comunicare anche grazie a voi. Dicevo, call to action 342 41 41 411, ci avete parlato di canzoni con cui vi fareste conoscere al buio, e tra queste c'è Magnificent degli U2, Nothing Else Matters dei Metallica, ci sono i Depeche Mode, dopo vi leggo ancora, continuate, teniamo aperta la call to action fino a fine puntata, e tra poco c'è un Virgin Classic del 1979.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
6: Guarda, prova a indovinare.
7: È chiarissimo.
5: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
8: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz. Zelig 30.
6: Ecco, l'ha detto lui.
7: Ma allora possiamo dire quando?
8: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
7: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
9: Ma uffa.
5: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
9: Io ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua a presentare.
5: Sarà durissima.
10: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
11: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
12: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
11: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
12: Mina.
10: Dracula.
11: Ascoltalo ora su Audible.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Virgin Classics
14: 1979.

Freak di Patti Smith era il 1979, l'album è Wave e noi ritorniamo in diretta su Virgin Radio con la nostra sacerdotessa del rock che ci ricorda la parola rock, che cosa voglia dire, tutte le sfumature bellissime appunto che ci regala Patti Smith grazie a questa fantastica discografia di cui disponiamo e che spesso ascoltiamo anche attraverso i Virgin Classics. E allora ritorniamo in questa, in quest'angolo di puntata in cui succede che da un classico si passa a una novità. In realtà parliamo di novità, ma nel 2026, essendo, come mi piace sempre definirlo, l'anno dell'azione, si parla di novità anche legate a grandissimi nomi che semplicemente tornano con nuovi brani e nuova musica. E così nel 2026, nel corso di quest'anno che oramai è veramente più vicino al suo termine, è stato utilizzato, diciamo, il tempo anche dagli A Perfect Circle, una band che sono felicissima di riascoltare in diretta perché ritornano, e devo dire che è molto molto bello sentire questo ritorno, quello del 2026, per ritrovare le atmosfere di sempre legate appunto a quello che sta un po' nella pietra di questo gruppo, ma anche a tutte le novità. Ci piace sempre guardare cosa succede nel percorso artistico, soprattutto quando si parla dell'iconico Maynard James Keenan, che conosciamo per i suoi progetti paralleli, anche i Tool, i Pucifer, che poi parallelo cosa vuol dire? Boh, sono tutti progetti importantissimi in realtà, però in questo caso il singolo nuovo riguarda gli A Perfect Circle. E allora lo ascoltiamo, vi dico solo che nella collaborazione alla batteria c'è anche il nome di Josh Freese. Tante belle cose. A Perfect Circle, To Whom It May Concern.

0: Un Lenny Kravitz sempre informissima con Human. E noi adesso andiamo alle info sul traffico e poi ritorniamo in diretta per l'ultima ora su Virgin Radio di Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
4: It's 5:02 p.m.
3: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. 7 km di coda per lavori sulla A10 dei Fiori tra Pietraligure e Spotorno in direzione Genova. Sulla A15 Parma La Spezia segnalata la presenza di un veicolo in fiamme allo svincolo di Fornovo in direzione La Spezia. Code per incidente sulla A1 diramazione Roma Sud tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Sulla A14 Adriatica si procede a rilento tra Ramo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione Autosole. Sempre in A14 code per lavori tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti in direzione Ancona. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Splug, corsia chiusa per incidente a Molteno in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
0: Quarta ed ultima ora in diretta su Virgin Radio e qui ci prendiamo proprio il tempo per connetterci tanto a voi all'ascolto, bella famiglia del rock che non siete altro. Io sono Katy Passa, resto con voi fino alle 18, intanto ripartiamo con i Free Rock, quindi riapriamo gli amplificatori con Red Hot Chili Peppers.

0: Hit Darkness Air Son in Metallica. Questo è un brano del 2023. Quante cose ci stiamo dicendo in privato. Devo dire che è arrivato proprio quel momento in cui la nostra messaggistica in diretta esplode di messaggi. Quindi grazie a tutte le persone all'ascolto. A questo punto io do qualcosa a voi, perché arriva quel momento che io adoro, chiamato free ticket, cioè quel momento in cui una persona può portare a casa due biglietti per una delle grandi date firmate per Virgin Radio. E adesso arriva veramente una bella chicchetta, perché il 14 novembre al Fabric di Milano ci sarà The Pretty Reckless, progetto pazzesco, Taylor Momsen stupenda, tutto meraviglioso. Quindi ci sono due biglietti che vi aspettano attraverso uno o una di voi. Adesso apriamo il numero verde 800 32 43 30, ripeto 800 32 43 30. A tra poco in diretta con me e con gli AC/DC.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
12: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
13: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
15: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!

0: House degli AC/DC è il 2009. Questo brano dall'album Black Eyes ci ricorda tante cose, anche il fatto che gli AC/DC siano ancora in tour sui palchi ospitando un sacco di artisti grandi, per esempio Foo Fighters. Parlavamo di anche ieri del fatto che Dave Grohl stia postando sui social foto molto divertenti legate alla sua collaborazione on stage, la sua gratitudine verso questi grandi colossi chiamati AC/DC. E poi c'è una donna meravigliosa chiamata Taylor Momsen, che da un po' di anni invece sta facendo proprio l'apertura in questo Power Up Tour degli AC/DC, che sembra veramente non volersi fermare, aggiungiamo per fortuna. Taylor Momsen, cantante dei Pretty Reckless, che indovinate arriveranno in Italia il 14 novembre al Fabric di Milano. Ho detto tutto perché una persona ci ha chiamato e si è aggiudicata due biglietti per andarli a vedere proprio il 14 novembre. Chi abbiamo in diretta? Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao, anzitutto
1: che
0: contenta.
1: Mamma mia, contentissima, guarda, è una cosa meravigliosa,
0: oh,
1: che fantastica cosa.
0: Che bellezza. Senti, come ti chiami?
1: Mi chiamo Antonella e da Padova, chiamo
0: Antonella
1: da Padova.
0: Antonella da Padova, ok, perfetto. Quindi il 14 novembre ti stai adoperando per venire a Milano a vedere i Pretty Reckless, giusto?
1: Certo che sì, certo che sì.
0: Grande, vabbè, siamo tra donne, sono felicissimo ovviamente. Il valore aggiunto poi di andare a vedere una gran donna come Taylor Momsen, che io ho avuto anche il piacere di intervistare, davvero simpatica, umile, pazzesca. Quello che emana sul palco è proprio quello che poi è... Quindi totalmente
1: fantastico,
0: totalmente bella a livello energetico. Ti piacciono loro, sì?
1: Ma sì, in realtà sì, certo che sì. Esatto. Ascolto sempre Radio Virgin e quindi comunque la musica che è passata è fantastica.
0: E quindi cioè, esatto, anche per i Reckless, grande, grandissima Antonella.
1: Certo.
0: Senti, chi ci porti? Velocissima, che poi dobbiamo andare ad ascoltare un nuovo brano,
1: certo,
0: ce lo godiamo
1: certo.
0: Insieme.
1: Certo, o mio marito sicuramente, o mia figlia, adesso vediamo un po', sì, sì. Mio marito,
0: meritato a prescindere, esatto, ve l'andate a fare in coppia, dai, ci sta.
1: Certo,
0: facci
1: certo.
0: Sapere com'è andata poi, va bene?
1: Senz'altro, grazie mille.
0: Grande
1: grazie.
0: Antonella, grazie
1: un
0: a te,
1: bacio.
0: Un bacio a te, ciao. Andiamo avanti amici con i Social Distortion, questo è il nuovo singolo, perché questa band meravigliosa, possiamo dirlo, ritorna nel 2026 con un sound che è proprio quello lì, quello che riconosci, perché sono davvero inconfondibili. E allora siamo in diretta su Virgin Radio, abbiamo dato questi due biglietti alla nostra amica Antonella, continuiamo fino alle 18, sono Che Ti Passa e qui in Rocking Weekend c'è Tonight.

0: Forever 10 Royal Blood, brano del 2026, siamo in diretta su Virgin Radio, ritorniamo tra pochissimi in Rocking Weekend con un Virgin Classic del 1977.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
3: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
2: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
3: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
2: Quello è sicuramente un brutto affare.
4: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
5: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Virgin Classics
9: 1977.

Rock Hurricane, Neil Young. Qui siamo al 1977, come ho detto oggi abbiamo ascoltato molti Virgin Classic degli anni 70. Questi anni 70 sono veramente protagonisti quando si parla di radici del rock. E allora ritorno per qualche altro secondo semplicemente per ringraziarvi per la bellissima interazione di oggi. Insomma, io vi chiamo e voi rispondete numerosissime, quindi grazie famiglia del rock. Come sempre abbiamo parlato di sogni e di possibilità che quando sogniamo siamo in una realtà parallela, abbiamo parlato di app di incontro, di dating in cui ci si conosce grazie attraverso ai libri, ma avete citato un sacco di canzoni perché questa è stata, diciamo, la call to action che vi ho fatto io per parlare di quello che sarebbe eventualmente il dire ehi ciao sono e mi faccio conoscere attraverso questo brano. Devo dire, tra tutte le cose che avete segnalato, Tonight degli Smashing Pumpkins ha un'importanza particolare. E poi, amiche ed amici, davvero grazie per esserci sempre, per essere in tutte le nostre dirette, per le bellissime cose che ci scrivete. Come mi piace sempre dire, anche le cose più cafonazze vanno bene, ci siete comunque, l'importante è essere presenti. Quindi grazie, continuate a spargere la voce, state su Virgin Radio. Vi ricordo tutti i live firmati Virgin Radio, vi ricordo che giovedì 8 ottobre dalle 21 sarò in diretta con un best rock dedicato al nuovo album degli Shinedown, ovvero 18 canzoni di pura necessità, sono veramente belle, quindi state con me. E soprattutto All Time Low, che ritornano nel 2026. Sì, ho parlato anche con Alex Gaskart in tempi non sospetti. Questo è il nuovo singolo, Little Bit, su Virgin Radio.

0: Little Bit, gli All Time Low in diretta su Virgin Radio. Adesso arriva il nostro momento con Paola Maugeri, perché ce l'ho un Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Guns N' Roses e della loro canzone d'amore definitiva, Patience, unico singolo estratto dal secondo album dei Guns N' Roses, e cioè Lies del 1988, una ballad acustica sorprendente per la band più sfrenata del rock americano, in cui Axl Rose canta: "Abbiamo bisogno solo di un po' di pazienza".

Arrivato al numero uno in America, l'attenzione verso la band è al massimo. I Guns N' Roses sono in tour per 16 mesi, ma il pubblico vuole subito altre canzoni e la band registra Guns N' Roses Lies, mettendo insieme un lato di cover dal vivo e un lato di canzoni acustiche. Esce il 29 novembre 1988 e arriva al numero 2 in America. Secondo il produttore Mike Clink, che ha catturato l'energia della band nel momento in cui esplodevano, le registrazioni di Guns N' Roses Lies sono state un momento di rock and roll magico. I Guns non si fermano mai, entrano in studio tra un concerto e l'altro, scelgono pezzi che adorano come Mama King degli Aerosmith. E poi prendono in giro la stampa che li ha definiti la band più pericolosa del mondo, creando una copertina che riproduce quella di un giornale con un titolo Lies, e cioè bugie, e poi You Are Crazy, The Shocking Truth. You know you're crazy. Oltre agli scandali e alle trasgressioni nel mondo dei Guns N' Roses, c'è la passione per la melodia anche per le chitarre acustiche. Izzy Stradlin, Duff McKagan e Slash ne suonano tre insieme per creare Passions, che esce come singolo il 31 marzo dell'89 e arriva al numero 4 in America. Duff McKagan ha raccontato come è nata la canzone d'amore definitiva dei Guns N' Roses. Suonavamo immersi nel suono delle chitarre acustiche e Axel è arrivato dal nulla con un grande testo che è diventato il centro della canzone. Patience, pazienza, una parola che sembra non possa esistere per un personaggio come Axl Rose, anzi sembra proprio la sua nemesi, e invece è la dedica a Erin Everly, che ha già ispirato Sweet Child of Mine e con cui si sposerà nel 1990 a Las Vegas. Un matrimonio brevissimo, perché all'inizio del 91 è già finito, ma lascia a tutti noi questa canzone, Patience e Guns N' Roses.

0: Patience dei Guns N' Roses. Ritorniamo al 1988 col punto di vista egregio di Paola Maugeri, che ritorna domani mattina dalle 10.50 assieme a tutte le altre dirette della settimana di Virgin Radio. Quindi che dirvi, amici, è stato un bellissimo weekend anche questo, abbiamo aperto ottobre al meglio, sono felicissima di averlo passato insieme a voi. Ringrazio Ale Fiore per aver guidato questa macchina in diretta insieme a me, e quindi ci risentiamo settimana prossima giovedì. Per chi volesse ascoltare lo speciale della settimana, ci sarò io a parlarvi degli Shinedown, come vi ho detto prima. Un abbraccio, un 5 alto da Che Ti Passa. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: It's 6:02 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ottavo centenario della morte di San Francesco. Il presidente Mattarella ad Assisi ha detto: in questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa indicare la via della pace. Il cardinale Zuppi, il santo, ci ricorda che la guerra non è un destino. Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Intanto il ponte nord di Kiev è stato di nuovo colpito da droni russi in concomitanza con la visita del cancelliere tedesco Merz. Mosca assicura: siamo pronti a combattere anche per lo 0,01% del Donetsk. La crisi abitativa in Spagna. Il Partito Socialista Operaio spinge Sanchez al voto. Il premier sarebbe tentato di convocare le elezioni anticipate. Domani scioglierà la riserva. Il Brasile è al voto per eleggere il proprio presidente, tra l'uscente Lula da Silva e il suo sfidante Bolsonaro Junior. Intanto il super El Niño, con le sue forti piogge, sta mettendo a dura prova la parte occidentale dello stato di San Paolo, trasferiti alcuni seggi elettorali. Ha tentato di strangolare la compagna e poi si è tolto la vita. A Torino un 37enne si è lanciato dal decimo piano. La donna, 31 anni, è riuscita a svincolarsi e a scappare dai vicini di casa insieme alla figlia di un anno. Tennis: si teme uno stop fino al 2027 per Sinner a causa dei problemi a un ginocchio. Sicuramente niente Shanghai. Intanto resta al sicuro per ora il numero uno dell'altoatesino grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev. Il serbo accede ai quarti a Pechino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A12 Genova Rosignano si è da poco verificato un incidente tra Genova Est e il bivio per la A7 Milano-Genova, procedendo in direzione Genova. Sulla A14 Adriatica un incidente segnalato tra Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione Pescara. Sempre sulla A14 ci sono code, ma per traffico intenso, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e l'Autosole in direzione di quest'ultima. Sulla A13 Bologna-Padova code per incidente tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Un incidente si è verificato anche sulla tangenziale ovest di Milano, allo svincolo per la statale 35 dei Giovi, procedendo in direzione Autosole. Code per traffico intenso sulla 24 Roma-Teramo tra Carsoli Oricola e Tivoli in direzione della capitale. Infine ci sono code sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Verano Brianza e Lecco in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su amobile.it.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi. Al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
13: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
14: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
12: Il nuovo film di Fausto Brizzi con Frank Matano e Taylor Mega.
15: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
12: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bra.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
20: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
21: È possibile.
22: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
6: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
5: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
6: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
5: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
8: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Ufficio cose smarrite?
17: Ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
0: Virgin Classics 1967.

0: noi giovani siamo troppo violenti, magari un po' fuori di testa. Ma l'unica cosa che ci differenzia dagli altri è che loro ragionano col cervello. Noi, gente pazza, ragioniamo col cuore.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: It's 7:01 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Una buona serata da Virginia Giacomin. Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana. Intanto il ponte nord di Kiev è stato di nuovo colpito da droni in concomitanza con la visita del cancelliere tedesco Merz in città. Il presidente Mattarella ad Assisi, in questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa indicare la via della pace. Il capo dello Stato ha partecipato alla cerimonia in occasione della festa nazionale del Santo nell'ottavo centenario della morte. Trump mette l'intelligenza artificiale al centro della strategia tecnologica degli Stati Uniti. Il presidente americano istituisce la Super Intelligence Force, affidandone la guida al direttore dell'intelligence nazionale Jay Clayton, indicato dallo stesso Trump come nuovo zar dell'AI. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prendiamo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi, che hanno sottolineato, dopo 19 anni, Chiara ha il diritto di riposare in pace. Ha tentato di strangolare la compagna, poi si è tolto la vita. A Torino un 37enne si è lanciato dal 10° piano. La donna, 31 anni, è riuscita a scappare dai vicini di casa insieme alla figlia di un anno. Tennis, Djokovic vince il quarto di finale di lusso nell'ATP 500 di Pechino contro Zverev. Il campione serbo elimina il tedesco numero 2 al mondo e vola in semifinale. Intanto si parla di un rientro del numero 1 Sinner non prima del prossimo anno. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A7 Milano-Genova si è verificato un incidente tra il bivio per la A10 dei Fiori e l'allacciamento con la A12 Genova-Rosignano procedendo in direzione Milano. Code per incidente sulla A4 Milano-Brescia tra Ponte Olio e Seriate in direzione Milano. Sulla tangenziale ovest del capoluogo lombardo code per traffico intenso invece tra Viale Certosa e Trezzano in direzione Autosole. Sull'Autosole nel tratto Roma-Napoli si resta in coda per traffico intenso tra Anagni Fiuggi e la diramazione Roma Sud in direzione Firenze. Sulla A13 Bologna Padova il traffico è congestionato tra Monselice e Terme Ugane in direzione Padova. Sulla statale 52 Carnica rallentamenti tra Lozzo di Cadore e Santo Stefano di Cadore. Sulla statale 10 Padana Inferiore rallentamenti per incidente a San Giuliano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock. Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
2: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
1: E dietro la grigliata?
2: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
6: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
9: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
13: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
14: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come Rolet de Suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro. E uva bianca senza semi da 500 grammi, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
14: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1980.

0: Sul palco faccio l'amore con 25.000 persone. Poi torno a casa e sono sola.
1: Janis Joplin.
2: Virgin Radio. Style Rock. What's the-

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Cif, un solo spray. Cif, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa!
9: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
11: Best Rock 500.
0: I brani più influenti della storia del rock. Su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
5: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
6: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
5: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
6: Mina.
4: Dracula.
5: Ascoltalo ora su Audible.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
11: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
0: Best Rock 500.

0: Best Rock 500, the songs that made rock history.
1: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
3: È possibile.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Shh, Ale, Franz, venite.
8: Michel,
9: cosa c'è?
4: Avete saputo la novità? Zelig su canale 5.
8: Quindi?
9: Non è mica un segreto.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
8: Ma lo presentiamo noi?
7: Eh certo, non lo sapevate?
9: Ale è svenuto.
11: Oh no.
9: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
11: Lascialo giù svenuto.
10: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, canale 5.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
13: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
14: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
20: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
21: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
22: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Bollettino Deghiversario numero 2.
24: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
25: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
26: Rock 500.
10: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

theater tonight. Get him up against the wall.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: D'Alessandro e Galli presenta News. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
6: Virgin Radio, Style Rock.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
15: Iperceramica!
16: Shh! Ale, Franz, venite!
17: Michelle!
18: Cosa c'è?
16: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
17: Quindi?
18: Non è mica un segreto.
19: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
18: Ma lo presentiamo noi?
16: Eh certo, non lo sapevate.
18: Ale è svenuto.
16: Oh no!
18: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
16: Lascialo giù svenuto. Oh.
19: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
20: Dici che lo conosco?
21: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
20: Ah, quello naturale, senza additivi.
21: Bravo.
20: DOP, solo carne italiana.
21: Esatto.
20: Il crudo.
21: E allora non lo conosci.
20: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
22: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
0: Best Rock

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
3: It's 10 p.m.
4: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
5: Il dovere chiama. Salve, anime maledette del rock. Il vostro Johnny J. Douglas è pronto a prendere posto dietro il bancone della reception del Virgin Motel e ad accompagnarvi fino a notte fonda con del buon rock. Il mio turno inizia adesso. Sorseggio il mio caffè mentre la musica inizia a diffondersi. Socchiudo gli occhi e provo a immaginare che faccia avrà il primo cliente di oggi.

Era convinto che a 33 anni avrebbe smesso. Quella è l'età in cui uno dovrebbe fare qualcos'altro, aveva detto, aggiungendo che non avrebbe mai sopportato di finire come Elvis a cantare a Las Vegas per le casalinghe e le vecchiette con la busta della spesa. A quanto pare, però, le cose non sono andate proprio secondo i suoi piani giovanili, perché lui sul palco ci sale ancora, e quando è lassù che si agita come fosse posseduto con il microfono in mano, non sembra proprio un ragazzo del 1943. Sempre lunga vita al rock and roll! Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
3: Guarda, guarda, prova a indovinare.
4: È chiarissimo.
2: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
5: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz. Zelig 30.
3: Ecco, l'ha detto lui.
4: Ma allora possiamo dire quando?
5: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
4: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
6: Vabbè, ma uffa.
2: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
6: Io ho capito, ma non
4: è obbligato mica cosa sua a presentare.
2: Sarà durissima.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
11: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
10: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
11: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
10: Quello è sicuramente un brutto affare.
12: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
16: Virgin Radio, Style Rock.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
16: On Virgin Radio.
20: What the fuck is this world? Running to you didn't leave a message, at least I could've learned your voice one last time. Daily mind feels this could be my time by you.

Quando lei è entrata, c'ero io, Jeremy e il signor Temple. Ci siamo voltati tutti a guardarla e nessuno ha più detto una parola. Dovevamo avere proprio delle facce stupite se dopo qualche secondo ha avuto il carattere di dire: «Vedo che in questo posto non siete molto abituati a presenze femminili. Mi guardate come fosse un'apparizione sacra». Ho rotto il silenzio con una grande risata. Si è avvicinata e ha chiesto se c'era una stanza disponibile per la notte. «Assolutamente sì». Poi mi ha pregato di alzare il volume della radio e ha socchiuso gli occhi. Ho pensato: «Mia cara signorina, non saremo molto abituati alle presenze femminili, ma siamo avvezzi ad ascoltare della gran bella

C'è chi è in fuga da Las Vegas e chi da se stesso, signor Douglas. Io faccio parte di questa seconda categoria, mi dice un tizio dai capelli rossi, arrivato poco fa al Virgin Motel. Credo di rientrare in quella ristretta cerchia di persone che, superati i 60, ancora non hanno capito cosa vogliono dalla vita. Ho già dimenticato il suo nome, ma mi è molto simpatico. Fin da piccolo ho sempre guardato con diffidenza chi aveva troppo chiari gli obiettivi da raggiungere. Così, io e lui ci ritroviamo a intavolare una conversazione del tutto inutile, ma assolutamente adatta a far nascere una buona amicizia.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
2: Guarda, guarda, prova a indovinare.
3: È chiarissimo.
1: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
4: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz. Zelig 30.
2: Ecco, l'ha detto lui.
3: Ma allora possiamo dire quando?
4: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
3: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
5: Ma... uffa.
1: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
5: Io ho capito, ma non è un mio mica cosa sua presentare.
1: Sarà durissima.
6: Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
7: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
8: Virgin Motel.
9: Only on Virgin Radio.

Fanghi. Siamo in alta stagione, ci tengo a precisare. Anche se questa cosa la ripeto ogni giorno dell'anno. Pare non sia un problema per lui. Mi sento sollevato e mi propongo di aiutarlo a portare i bagagli nella sua camera. Non ho nessuna intenzione di andare a rinchiudermi in una stanza, mi dice. Se proprio vuole fare qualcosa di buono, alzi il volume della radio. Non posso fare altro che obbedire. Il cliente ha sempre ragione. Buona permanenza al Virgin Motel.

Non si regge sulle sue gambe, signor Taylor. Glielo avevo detto di andarci piano con quella bottiglia che aveva in mano. Sbandando a destra e a sinistra, raggiunge il divano del Virgin Motel, sul quale si lancia appeso morto. E mentre è lì, ad occhi chiusi, dalla sua bocca come un lamento, esce un nome di donna, Greta. Greta, io non volevo. Greta, perché mi hai lasciato? Greta, perché non mi dai ancora una possibilità? Eccetera, eccetera, eccetera. Mi fa pena. Ne so qualcosa di cuori spezzati. Così come so che l'unica cosa capace di dare conforto è un po' di buona musica.

Una gran bella faccia da farabutto. Non poteva che arrivare al Virgin Motel uno così. Con modi sgarbati, chiede se c'è una stanza disponibile. Mi verrebbe da rispedirlo in strada. Ma poi penso a 50 bei verdoni da far finire nelle nostre casse e divento subito più mansueto. Certo, abbiamo ancora qualcosa, rispondo. Il tipo prende la sua valigia e si avvia verso le scale. Poi si pianta sul terzo gradino quando sente partire questo pezzo.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
2: Radio. Style Rock.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
10: Shh, Ale, Franz, venite.
11: Michel,
12: cosa c'è?
10: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
11: Quindi?
12: Non è mica un segreto.
13: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
11: Ma lo presentiamo noi?
10: Eh certo, non lo sapevate?
12: Ale è svenuto.
10: Oh no!
12: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
10: Lascialo giù svenuto.
13: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Percorrete la Route 178 a circa 20 miglia da Furnace Creek. Vi ritroverete a Bedwater, esattamente qui dove sto indicando sulla cartina. Questo è il punto più basso degli Stati Uniti. Vale la pena visitarlo. Se invece siete incuriositi dalle città fantasma, dovete spingervi fino ai confini della Death Valley. Rhyolite non è male, ad esempio. È un po' fuori dal parco, nella parte est, leggermente discostata dalla Route 374. Le ghost town si somigliano tutte, un saloon, la banca, l'ufficio dello sceriffo. Conservano però quel fascino da film western. Direi che almeno una è da vedere. Vi consiglio di mettervi in viaggio alle prime luci dell'alba. Nel frattempo, buona permanenza al Virgin Motel.

Cerca la luce giusta, si inquadra e scatta una foto. Controlla, non è soddisfatta del risultato. Si rimette in posa, scatta di nuovo. Adesso proprio sotto l'insegna del Virgin Motel. La cosa va avanti così per molto. Poi rientra e va a sedersi sul divano. «Ancora nessun like, signor Douglas?» mi dice spazientita, come se stesse aspettando il referto di un esame importante. «Mi tengo talmente alla larga da tutto quello che succede nel mondo social che non so proprio cosa risponderle, se non un semplice «Perché non ti ascolti un po' di buona musica e non resti connessa con il mondo reale?»

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
3: Guarda, guarda, prova a indovinare.
4: È chiarissimo.
2: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
5: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
3: Ecco, l'ha detto lui.
4: Ma allora possiamo dire quando?
5: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
4: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
6: Uffa.
2: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
6: Io ho capito, ma non
4: è un mio domino, cosa sua presentare.
2: Sarà durissima.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Lo vedo all'alba e al tramonto.
10: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
11: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
10: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
12: Mina.
9: Dracula.
10: Ascoltalo ora su Audible.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
18: VirginRadio.it. Stay connected.
19: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
20: On Virgin Radio.

Parcheggia il suo furgone davanti all'ingresso del Virgin Motel. Dal rumore che fa la portiera, sembra che quella massa di lamiera di anni ne abbia un bel po'. Come il suo padrone, penso, vedendo entrare un signore con uno sparuto ciuffo di capelli bianchi in testa. C'è una stanza per me in questo posto? Non so perché, ma provo subito simpatia per questo omino ricurvo, molte rughe e tanto spirito. «C'è sempre una camera disponibile per i tipi in gamba come lei», gli rispondo. Si mette a ridere, mettendo in mostra gli unici due denti che ha, e io lo trovo irresistibile.

0: vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
1: Virgin Motel.

I suoi capelli raccolti svogliatamente lasciano libera qualche ciocca ribelle. Mi piace questa sua bellezza randagia. Ancora di più quello che dice. Intelligente, profonda, sagace. Parla. E con lei le sue mani che si muovono in continuazione, sottolineando ed evidenziando i suoi discorsi. La spallina del vestito le scivola giù, con un gesto delicato, senza interrompere la conversazione, se la sistema. Io resto incantato dalla sua grazia, non riuscendo a distogliere il mio sguardo da lei. Ecco che se ne accorge. I suoi occhi restano fissi nei miei per qualche secondo. All'improvviso il mondo scompare e restiamo solo noi due al Virgin Motel.

Malcolm, un reduce del rock e della psichedelia, entra al Virgin Motel trascinandosi dietro il suo bagaglio striminzito, composto principalmente da sciarpette colorate con le quali cerca di conservare il più a lungo possibile le sue corde vocali. Nessuno sa bene quale sia la sua età, nessuno glielo chiede più dai tempi della scuola. Si è fatto di tutto, ma adesso è pulito, almeno così dice, e gli amici preferiscono credergli. Avevamo tutte le carte in regola, poi il successo si è voltato dall'altra parte. Questo è l'incipit della sua malinconia, lo conosco bene. Ora andrà a sedersi sul divano e finirà per raccontarmi per l'ennesima volta la sua storia, come se a raccontarla potesse cambiargli il finale. Prima di chiudere gli occhi, poi, pronuncerà la solita frase: sto lavorando alla reunion dei miei Rising Stars. Prima o poi accadrà, e allora non ce ne sarà più per nessuno.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

Entra al Virgin Motel, ha le mani e gli indumenti sporchi di grasso. Quel rottame non ne vuole sapere di ripartire e mi indica qualcosa là fuori che non mi volto neppure a guardare. Vuole una stanza? Chiedo con il chiaro intento di chiudere la pratica. In realtà vorrei una macchina nuova, risponde lui tra i denti, ma poi mi allunga il suo documento. Un altro sprovveduto che è finito nella Death Valley pensando di andare a fare un giretto in collina.

Frank se ne sta seduto là fuori ad ascoltare il sibilo del vento. All'improvviso si alza un gran polverone. «Una tempesta di sabbia!» mi dice con l'entusiasmo di un bambino. Esplodo in una grande risata. «Non ne hai mai vista una vera, amico mio. Il tempo di avvistarla all'orizzonte e in pochi secondi ti ci ritrovi dentro perdendo qualsiasi riferimento. È una di quelle cose belle da vedere al cinema, un po' meno da vivere in prima persona». Rientra al Virgin Motel e va a sedersi sul divano. Sembra quasi sconsolato. La porta sbatte violentemente. Sobbalziamo entrambi, rassicurandoci subito dopo con questo pezzo.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
2: Tron, non ci sono paragoni.
3: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: virginradio.it. Stay connected.
4: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

Si trascina dietro una valigia più grande di lui. Ehi, amico, che cos'hai là dentro? Un cadavere? Il poveretto fa un sorriso sgomento mentre si gira a guardare una signora piuttosto corpulenta che sta entrando al Virgin Motel. È colpa di mia moglie, dice indicandola. Ha sempre paura che le manchi qualcosa quando è in viaggio. La consorte lo guarda irritata. Capisco che non tira una buona aria. Così registro velocemente i loro documenti e li sistemo nella stanza 9. Quando salgono le scale, stanno di nuovo litigando. Io alzo il volume della radio, evitando di impicciarmi negli affari altrui.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

Entrano insieme al Virgin Motel, ma quando si avvicinano per chiedere una stanza, capisco che i due non sono compagni di viaggio. Eppure sarebbero una bella coppia, penso, osservando entrambi, fasciati in una robusta tuta in pelle e con i caschi da motociclisti sotto braccio. Credo che l'idea abbia sfiorato anche loro. L'ho letto nei loro occhi mentre si sorridevano e continuavano a scambiarsi cortesie tipo «Prego, dopo di lei!». Come un ruvido cupido, li sistemo in due stanze vicine, augurandomi che uno dei due letti resti intatto. Si avviano verso le scale ridacchiando, mentre il rock accompagna la loro acerba emozione.

Alloggia da giorni al Virgin Motel, il signor Wilson. Ogni sera, alla stessa ora, esce dalla sua stanza per venire a fare due chiacchiere e stare un po' in compagnia. L'isolamento sociale nuoce gravemente alla salute, amico mio, mi dice, sedendosi di fronte a me, soprattutto alla mia età. Sto per dire, beh, ma lei non è vecchia. Non mi lascia neppure finire la frase. Ah, non ci provi neppure. A me piace la parola vecchio, signor Douglas. Odio senile, odio longevo, odio soprattutto uomo di terza età. È un addolcire inutile, un tradire ciò che si è. La vecchiaia non è altro che una stagione della vita, a suo modo bella, se si ha voglia di viverla senza nascondere i propri anni.

0: Dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: Virgin Motel. Only on

Non ha proprio l'aria di uno che se la sta passando bene. Il viso scavato, le occhiaie pronunciate. Da quando è arrivato al Virgin Motel, si è abbandonato sul divano e da lì non si è mosso. La testa appoggiata allo schienale e lo sguardo rivolto al soffitto. «Tutto bene, amico?» «Mm-hmm», mi risponde. «Assomiglia a qualcuno, penso io». «Qualsiasi sia il motivo del tuo malessere, c'è sempre una soluzione, fratello. E qualcosa che può aiutarci ad alleviare la sofferenza, come del buon rock».

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
4: Virgin Radio.

Sono scappata dalle mille luci di Las Vegas, signor Douglas. Avevo bisogno di tornare al Virgin Motel, spogliarmi da ipocrisie e falsità e riprendermi la parte più vera di me. Questo posto mi ha sempre rimesso in pace con me stessa. Spero funzioni anche questa volta. La osservo, abbandonata sul divano. Bella, anzi bellissima, anche con quella sua aria stanca. Si lascia andare all'indietro, fino ad appoggiarsi alla spalliera e chiude gli occhi. Una ciocca di capelli le scivola sul volto. Resto incantato. E la fermo in questa immagine, impreziosendo il momento con un gran pezzo rock.

Lascio cadere la penna troppo tardi per mettersi a fare i conti. Mi fuma la testa. Faccio fatica a concentrarmi a quest'ora. Meglio approfittare di questa pace per rilassarmi un attimo prima di andare a dormire. In fondo me lo merito questo momento tutto mio. Alzo il volume della radio e mi godo l'ultimo disco di oggi. Sentite che magia al Virgin Motel. Buonanotte da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, nothing but tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.